0: abbiamo trasmesso il secondo atto di Carmen di Georges Bizet, opera in quattro atti sul libretto di Henri Meilhac e Ludovica Lévy, dalla novella di Prosper Mérimée. Personaggi ed interpreti: Carmen, una zingara, Leontine Price, soprano; Don José, un brigadiere; Franco Corelli, tenore; Escamillo, un torero; Robert Merrill, baritono; Micaela, una giovane contadina; Mirella Freni, soprano; Frasquita, una zingara; Monique Lenval, soprano; Mercedes, una zingara; Geneviève Macot, mezzo soprano; Le Dancaire, un contrabbandiere; Jean-Christophe Benoit, baritono; Le Remain d'Ado, un contrabbandiere; Maurice Besançon, tenore; Zuniga, un tenente; Frank Schoten, basso; Morales, un brigadiere; Bernard de Migny, baritono; Wiener Staatsopernchor, maestro del coro Wilhelm Pitz; Wiener Sängernaben, maestro del coro Helmut Froschauer; Orchestra Wiener Philharmonica, direttore Herbert von Karajan.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Georges Bizet, Carmen, atto terzo.

Abbiamo trasmesso il terzo atto di Carmen di Georges Bizet, opera in quattro atti sul libretto di Henri Meilhac e Ludovica Lévy, dalla novella di Prosper Mérimée. Personaggi ed interpreti: Carmen, una zingara, Leontine Price, soprano; Don José, un brigadiere, Franco Corelli, tenore; Escamillo, un torero, Robert Merrill, baritono; Micaela, una giovane contadina, Mirella Freni, soprano; Frasquita, una zingara, Monique Lenval, soprano; Mercedes, una zingara, Geneviève Macot, mezzo soprano; Le Dancaïr, un contrabbandiere, Jean-Christophe Benoit, baritono; Le Remain d'Ado, un contrabbandiere, Maurice Besançon, tenore; Zuniga, un tenente, Frank Schoten, basso; Morales, un brigadiere, Bernard de Migny, baritono; Wiener Staatsopernchor, maestro del coro, Wilhelm Pitz; Wiener Sängernaben, maestro del coro, Helmut Froschauer; Orchestra Wiener Philharmonica, direttore Herbert von Karajan. Carmen, atto quarto.

Yeah.

0: abbiamo trasmesso Carmen di Georges Bizet, opera in quattro atti sul libretto di Henri Meilhac e Ludovica Lévy, dalla novella di Prosper Mérimée. Personaggi ed interpreti: Carmen, una zingara, Leontine Price, soprano; Don José, un brigadiere, Franco Corelli, tenore; Escamillo, un torero, Robert Merrill, baritono; Micaela, una giovane contadina, Mirella Freni, soprano; Frasquita, una zingara, Monique Lenval, soprano; Mercedes, una zingara, Geneviève Macou, mezzo soprano; Le Dancaïr, un contrabbandiere, Jean-Christophe Benoit, baritono; Le Remain d'Ado, un contrabbandiere, Maurice Besançon, tenore; Zuniga, un tenente, Frank Schoten, basso; Morales, un brigadiere, Bernard de Migny, baritono; Wiener Staatsopernchor, maestro del coro Wilhelm Pitz; Wiener Sängernaben, maestro del coro Helmut Froschauer; Orchestra Wiener Philharmonica, direttore Herbert von Karajan.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Pensando a Carmen, Georges Bizet, Carmen, suite strumentale numero 1, I Toreadores, preludio, intermezzo, Seguidilla, London Symphony Orchestra, flauto Peter Lloyd, direttore Sir Neville Mariner.

Lloyd. Direttore Sir Neville Mariner. Ripensando a Carmen. Pablo de Sarasate. Fantasia da Carmen. Opera 25. Violino Leonid Kagan. Grande orchestra sinfonica diretta da Vassili Niebolsin.

0: Pablo de Sarasate, abbiamo ascoltato Fantasia da Carmen, opera 25. Violino Leonid Kagan, grande orchestra sinfonica diretta da Vassili Niebolsin.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Concerti di stagione. Stagione sinfonica pubblica 1999-2000 dell'Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Gheorghi Ghiorivani Rath, con la partecipazione dell'oboista Bruno Oddenino. Franz Joseph Haydn, Sinfonia numero 45 in fa diesis minore, degli addii. Allegro assai, adagio, minuetto allegretto, finale presto. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Gheorghi Ghiorivani Rath.

di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato la sinfonia numero 45 in fa diesis minore degli addii. Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Gheorghi Ghiorivani Rath. Bruno Cerchio. Concerto delle lontananze per oboe e archi. Solista Bruno Oddenino. Archi dell'Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Gheorghi Ghiorivani Rath.

Di Bruno Cerchio abbiamo ascoltato il concerto delle lontananze per oboe e archi. Solista Bruno Oddenino. Archi dell'Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Gheorghi Gheorivani Rath. Franz Schubert. Sinfonia numero 9 in Do maggiore di 944, La Grande. Andante allegro ma non troppo. Andante con moto, scherzo, allegro vivace, finale, allegro vivace. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Gheorghi Gheorivani Rath.

0: Di Franz Schubert abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 9 in Do maggiore di 944, La Grande. Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore György Göriváni Rath. Per i concerti di stagione abbiamo trasmesso un concerto dell'Orchestra Filarmonica di Torino, stagione sinfonica pubblica 1999-2000. Direttore György Göriváni Rath. Solista Bruno Oddenino. Registrazione del 28 marzo 2000.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondi Aria SAI.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: Notte di classica. Johannes Brahms, secondo movimento, allegro appassionato dal concerto numero 2 in si bemolle maggiore, opera 83, per pianoforte e orchestra. Solista Vladimir Ashkenazy, London Symphony Orchestra, direttore Zubin Mehta.

Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato il secondo movimento allegro appassionato dal concerto numero 2 in si bemolle maggiore opera 83 per pianoforte e orchestra. Solista Vladimir Ashkenazy, London Symphony Orchestra, direttore Zubin Mehta. RNC, Note di Classica. Ludwig van Beethoven. Terzo movimento, Rondò, allegro scherzando, dal concerto numero 1 per pianoforte e orchestra in Do maggiore, opera 15. Orchestra Wiener Philharmonica. Pianista e direttore Christian Zimmermann.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il terzo movimento, Rondò, allegro scherzando, dal concerto numero 1 per pianoforte e orchestra in Do maggiore, opera 15. Christian Zimmermann, pianista e direttore dell'orchestra Wiener Philharmoniker.

RNC, note di classica. Giuseppe Verdi. Ernani. Preludio e dall'atto primo Mercè, diletti amici. Ernani è Fabio Armiliato, tenore. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Bruno Campanella, maestro del coro Claudio Marino Moretti. Registrazione dal vivo.

Di Giuseppe Verdi, da Ernani, abbiamo ascoltato Preludio e dall'atto primo Mercè, diletti amici. Ernani, Fabio Armiliato, tenore. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino. Direttore Bruno Campanella. Maestro del coro Claudio Marino Moretti. Registrazione dal vivo. RNC, note di classica.

Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.

Eccomi qui anche oggi, appoggio le ascoltatrici e gli ascoltatori, un cordiale cordialissimo saluto e soprattutto il benvenuto all'ascolto di questo programma. Un benvenuto di cuore, perché facciamo anche oggi un programma abbastanza speciale. Dirò subito di cosa tratteremo maggiormente nel corso del programma di oggi. Trattare no, ma trasmettere forse sì, perché non facciamo tante lucubrazioni. Noi cerchiamo di essere qui tranquilli con questa nostra trasmissione che propone canzoni e musiche di tanti anni fa. Un cordiale saluto e il benvenuto ce lo dà un grandissimo fisarmonicista che vorremmo maggiormente ascoltare nel corso del programma di oggi. Siamo nel 1947. Pezzolo ha composto un brano polca. Al solista di fisarmonica Michele Corino lo accompagna l'orchestrina Gai Campagnoli, diretta dallo stesso Michele Corino. Dal 1947 apriamo il programma con un'incisione grammofonica, oggi con Polca Indiana.

con questa incisione eravamo nel 1947. Abbiamo ascoltato Michele Covino in questo famosissimo brano dal titolo Polca Indiana. Michele Covino alla fisarmonica e orchestrina Guy Campagnoli. Abbiamo aperto così la trasmissione di oggi e ascolteremo qualcuna delle esecuzioni insieme a tanti brani cantati, alcune di queste esecuzioni dal grande fisarmonicista Michele Covino, un fisarmonicista molto apprezzato in Italia e nelle Americhe. Un ritmo allegro di Frimi e Stotta lo possiamo ascoltare adesso da Giorgio Consolini con orchestra diretta dal maestro Spada, Serenata del Somarello.

La voce di Giorgio Consolini ha interpretato questa spassosa interpretazione di Serenata del Somarello, una canzone allegra di Fimi e Stotta. La voce di Giorgio Consolini è stata nominata anche per il timbro, per il modo di cantare, voce tutta italiana. Abbiamo ascoltato questa canzone e ora siamo alla volta di Michele Corino con la sua fisarmonica. Un ascoltatore tanti anni fa, parlando di Michele Corino, mi disse che la zia di Michele Corino, visto le doti di Michele, ha comperato una fisarmonica allora con 120 bassi, una strepitosa fisarmonica per l'epoca, e gli ha detto: questa sarà la tua fortuna. Ascoltiamo dal 1947 un famoso brano da Frosini, Walzer. Il solista di fisarmonica Michele Corino, sempre accompagnato dall'orchestra Gai Campagnoli, diretta dallo stesso Michele Corino. Un brano di bravura come Sciogli dita.

Abbiamo ascoltato Michele Corino in questa interpretazione, per incisione dal 1947, due grandissimi della fisarmonica come Frosini in composizione e come Michele Corino in esecuzione di questo brano dal titolo Scioli dita, un titolo molto significativo per la trasmissione, un titolo molto significativo anche per il brano che è stato eseguito, perché se le dita non erano più che sciolte e anche la mente più che sciolte e le esercitazioni per questo strumento, un brano così non sarebbe potuto essere messo in esecuzione. Angelini con 10 strumenti per una canzone di Gardino e Belfiore, lo vogliamo ascoltare, che accompagna la voce di Tonina Torielli. Il titolo della canzone ci porta Sotto i ponti del Po'.

voce di Tonina Toglielli per questa interpretazione che noi, essendo in Piemonte, la ambientiamo sotto i ponti del Po piemontesi. Abbiamo ascoltato Sotto i ponti del Po di Galdino e Belfiore. Angelini con 10 strumenti accompagnava la ottima cantante, simpaticissima cantante Tonina Toglielli, che più volte ho incontrato e più volte mi ha telefonato. Possiamo proseguire il programma di oggi con Michele Corino in un brano dello stesso Corino a tempo di polca. Il solista di fisarmonica Michele Corino, orchestra Gai Campagnoli, diretta da Michele Corino. Se abbiamo ascoltato Scioli dita prima, adesso dallo stesso compositore ed esecutore ascoltiamo Fisarmonica impazzita.

Michele Corvino alla fisarmonica ha eseguito Fisarmonica Impazzita, un brano a tempo di polca alla Fisarmonica Corvino e orchestrina Gai Campagnoli. Verso la fine degli anni 40 è stato inciso questo brano composto dallo stesso Michele Corvino. Vi ricordo che i programmi di Aldo vanno in onda tutti i giorni alle 6 e alle 12:10. Vi ricordo inoltre che sabato e domenica il programma va in onda alle 6 e alle 13, non alle 12:10, bensì alle 13. E questo lo ricordo ogni tanto perché così qualche ascoltatore sa orientarsi e non perdere qualche puntata. Un'ascoltatrice, permettete che ve lo dica, aveva la radio guasta e stavo male perché non poteva ascoltare questo programma. E fa piacere sentire questa solidarietà e questa voglia ancora di ascoltare le canzoni e le musiche del tempo passato. Io voglio avere tanta confidenza con gli ascoltatori e quindi quello che mi dicono in genere, se sono cose carine come questa, cerco di ripeterlo. Ione Cacciali esegue adesso una canzone di Olivieri e Nisa, l'orchestra è Zeme. Olivieri e Nisa hanno composto questa canzone, e anche questa del 1947, Il nonno americano, Ione Cacciali.

Il nonno americano, questo brano l'abbiamo ascoltato dalla voce di Ione Cacciagli, una canzone molto allegra di Olivieri e Nisa. L'orchestra Zeme accompagnava questa canzone, questa cantante, anche se Dino Olivieri ha composto questo brano, era comunque accompagnato dall'orchestra Zeme, la cantante, Ione Cacciagli. Un brano da Michele Corino, lo vogliamo ascoltare, sempre Michele Corino con orchestra Gai Campagnoli, diretti dallo stesso Michele Corino. Un brano che è noto come Miglia Vacca, però Miglia Vacca è il compositore di questo brano, cavallo di battaglia per tanti fisarmonicisti e per tanti strumentisti. Mazurka Variata è il brano che Michele Corino ha eseguito per noi e ha inciso per la Cetra nel 1947 e che noi vogliamo ascoltare ora.

penso che a molti di voi sia gradito l'ascolto, sia stato gradito e sia ancora gradito di questo grande virtuoso, questo fisarmonicista Michele Corino, che ha eseguito Mazurka Variata, molto noto e conosciuto come fosse il brano Miglia Vacca dal suo compositore. Siamo sintonizzati su Radio RNC in compagnia di Aldo, un programma un po' speciale, tante incisioni con Michele Corino e la sua fisarmonica e tante altre canzoni. La canzone che vogliamo mettere in onda adesso è Quando la luna gioca a nascondarella. Tra le tante canzoni riguardanti la luna abbiamo anche questa. Pallocchio e Bruno hanno composto questo brano che ascoltiamo dalla voce di Oscar Carboni, che è accompagnato da Moietta e la sua orchestra.

Gli amanti è una fortuna, il buio li avvicina di più senza timore. Quando la luna gioca nasconderella, l'amore furfantello ci si trastulla.

Incisione del 1947 con la voce di Oscar Carboni. Abbiamo messo in onda Quando la luna gioca a nascondarella di Fallocchio e Bruno, la voce molto flebile però molto amabile di Oscar Carboni ed accompagnata dall'orchestra Moietta. Tutte le incisioni che ho messo nel corso del programma di oggi con il fisarmonicista Michele Corino e quelle che metteremo ancora nel corso del programma, per quel poco che ci resta ancora, sono tutte incisioni tratte da 78 giri. Paganini, con riduzione di Corino, ha composto il famoso Carnevale di Venezia. È un valzer, i soliti per l'esecuzione di questo brano, non voglio ripetermi molto, Gai Campagnoli, Michele Corino, diretta. La direzione è la fisarmonica Michele Corino. Il Carnevale di Venezia.

abbiamo ascoltato questo famosissimo brano Carnevale di Venezia, eseguito dalla fisarmonica Michele Corrino con i Gai Campagnoli, un brano molto noto e conosciuto, composto da Paganini e adattato dallo stesso Michele Corrino. Tutte le incisioni, come ripeto,

0: di questa trasmissione con Michele Corino sono state tratte da incisioni a 78 giri del 1947. Voglio ricordare il numero di telefono se qualcuno vuole parlare con Aldo per questa trasmissione, fosse interessato alle canzoni, alle musiche del tempo passato e a queste trasmissioni che vanno in onda tutti i giorni a Radio RNC. Il numero di telefono è 333-656-9681. Ripeto il numero 333-656-9681. Signorina di Cinecittà di Innocenzo Morbelli, un ritmo moderato tratto dal film Luce nelle tenebre. Il ritornello è cantato da Alberto Rabagliati e l'orchestra è diretta dal maestro Angelini.
1: A Cinecittà lei si crede già una gran celebrità.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
4: Abbiamo terminato anche oggi questo nostro programma con le canzoni e le musiche di tanti anni fa. Protagonista principale di questa nostra trasmissione è stato Michele Corino. Vi ricordo questo programma Radio RNC, lo mettiamo in onda tutti i giorni, quindi potete ascoltare sempre Aldo e le canzoni di tanti anni fa. Alle ascoltatrici e agli ascoltatori un cordialissimo saluto e a domani.
5: RNC in blu.
6: RNC, notte di classica. Tommaso Albinoni, da Concerti a 5, opera 10, concerto numero 5 in La maggiore. Allegro, andante, allegro. Harmonices Mundi, direttore Claudio Astronio.

Nella esecuzione degli Harmonices Mundi, sotto la direzione di Claudio Astronio, abbiamo trasmesso di Tommaso Albinoni, dai concerti a 5, opera 10, il concerto numero 5 in La maggiore. RNC, Notte di Classica. Niccolò Paganini, terzo movimento, rondò, allegro spiritoso, dal concerto numero 1 in re maggiore per violino e orchestra. Salvatore Accardo, violino, London Philharmonic Orchestra, direttore Charles Dutoit.

0: Di Niccolò Paganini abbiamo ascoltato il terzo movimento dal concerto numero 1 in re maggiore per violino e orchestra. Salvatore Accardo violino, London Philharmonic Orchestra, direttore Charles Dutoit.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Johann Sebastian Bach, toccata e fuga in sol minore, Bachwerke Verzeichnis 915, Chiara Massini, clavicembalo.

Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Toccata e Fuga in Sol minore, Bachwerke für Zeichnis 915. Clavicembalista Chiara Massini. RNC, Note di Classica. Come sappiamo dai ricordi di Massimo D'Azeglio, Paganini, Rossini e lo stesso D'Azeglio erano molto amici e si frequentavano anche per ragioni extramusicali e con la musica spesso giocavano. Molto serio questo omaggio di Paganini a Rossini, invece, sul brano più famoso dell'opera Mosè in Egitto, La preghiera dal tuo stellato soglio. Ascolteremo il tema cantato così come già proposto in questa rubrica. A seguire, tema con variazioni di bravura nell'arrangiamento di Andrea Damiano Cotti per il trio Quodlibet. Marie-Christine Lopez, violino. Virginia Luca, viola. Fabio Fausone, violoncello.

Di Niccolò Paganini abbiamo ascoltato Tema con variazioni di bravura sulla preghiera di Gioachino Rossini dal Mosè, dal tuo stellato Soglio, l'arrangiamento di Andrea Damiano Cotti per il trio Quodlibet, Marie-Christine Lopez violino, Virginia Luca viola, Fabio Fausone violoncello. RNC, Note di Classica. Frédéric Chopin, Tre mazurche, opera 50, numero 1 in Sol maggiore, numero 2 in La bemolle maggiore, numero 3 in Do diesis minore. Pianista Nikita Magalov, registrazione del 1957.

0: Di Piotr Ilyich Čajkovskij abbiamo ascoltato Vals Scherzo opera 34, Gilisham violino, Orchestra Nazionale Russa, direttore Mikhail Pletnyov.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.
2: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacci Cicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacci Cicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

cosa ancora a me. Mi manchi nei tuoi sguardi e in quel sorriso.

0: Il libro di Tobia è uno dei libri della Bibbia e Stella Morra ci aiuta a scoprire come nascere vecchi e morire bambini in compagnia di Dio. Sintonizzatevi su RNC il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:30.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pierachile. Dolfini sale drammaticamente di ora in ora il bilancio delle vittime dell'alluvione in Nepal. Ad ora si contano 469 morti per le inondazioni improvvise che hanno colpito mercoledì mattina il distretto di Rasuwa. I soccorritori sono al lavoro per salvare oltre 100 lavoratori rimasti intrappolati in un tunnel di una centrale idroelettrica, salvati altri 350, ma il rischio di nuove alluvioni rallenta la macchina dei soccorsi. Tra i 1400 dispersi ci sono anche 3 italiani. Vladimir Putin ritiene che gli Stati Uniti si siano indeboliti a causa della guerra all'Iran, un giudizio espresso alla vigilia del viaggio segreto a Mosca del direttore della CIA Ratcliffe, al quale il Cremlino, secondo quanto riferito da Trump, ha assicurato che non attaccherà i paesi NATO. La visita a Mosca del capo della CIA, l'avvertimento alla Russia perché non attacchi i paesi dell'Alleanza Atlantica, ridisegna i rapporti tra Stati Uniti e Russia e potrebbe spingere Putin a decisioni estreme. Sentiamo Maurizio Molinari, direttore editoriale del gruppo SAE.
2: La visita sorpresa del capo della CIA John Ratcliffe al Cremlino ha aperto una nuova fase nei delicati rapporti fra Stati Uniti e Russia. Il monito del capo della CIA a Putin: non attaccate un paese della NATO e non aiutate l'Iran, è stato rifiutato in maniera netta dal Cremlino, il cui portavoce ha detto: siamo noi a essere minacciati, così dice Peskov, senza neanche fare riferimento all'incontro diretto con Putin. Lo zar ha iniziato ad alzare il tono, arrivando a minacciare addirittura l'uso delle armi nucleari per tentare di rovesciare le sorti di un conflitto in Ucraina che sta perdendo. Ma la vera preoccupazione della NATO riguarda i paesi baltici. Sono loro a temere un colpo di mano di Putin nel tentativo di riequilibrare una situazione strategica che lo vede in difficoltà.
1: Ieri la morte in un ospedale penitenziario all'Aia del generale Ratko Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci condannato all'ergastolo dalla Corte Internazionale di Giustizia per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Mladic è scomparso, 83 anni, dal 2024 era detenuto in un ospedale psichiatrico. Nonostante la proroga del taglio alle accise sul diesel, i vacanzieri che rientrano in città dovranno fare i conti con aumenti proprio legati al caro carburanti. Saranno 25 milioni gli spostamenti da oggi fino a domenica su strade e autostrade. Chi si metterà in viaggio affronterà, secondo il Codacons, una maggior spesa di oltre 429 milioni di euro. Chiusura di giornata positiva per la borsa di Tokyo, con il Nikkei che termina le contrattazioni guadagnando lo 0,38%. E lutto in Norvegia per la morte di Harald V, scomparso stamani, come reso noto da un comunicato della Casa Reale. Aveva 89 anni ed era il monarca più anziano d'Europa. Era ricoverato dal 17 agosto. Il principe Haakon, 53enne, e la moglie Mette Marit saranno i nuovi regnanti ad Oslo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: La tua firma è più di quanto credi, anche a San Benedetto del Tronto.
4: Loro, quando vengono al laboratorio, si sentono proprio che c'è qualcuno che li vuole aiutare, quindi ci vengono tanto volentieri, proprio si sentono riscattare quando vengono lì. Sanno che c'è qualcuno che li aiuta, sanno che possono sentirsi come gli altri bambini che vanno a scuola, che hanno fatto il compito, perché quasi sempre a casa non hanno nessuno che può aiutarli.
3: Ad aiutarli ci pensano dunque i volontari e le volontarie della Caritas di San Benedetto del Tronto Ripatranzone Montalto, nell'ambito del progetto Laboratori Didattici Solidali, gestiti appunto dalla Caritas diocesana grazie ai fondi dell'8 per 1000. Sono circa 150 i bambini e ragazzi e le bambine e ragazze che ricevono un sostegno scolastico concreto. Molti di loro, ma non solo, sono figli di immigrati e che quindi in casa non possono usufruire di un aiuto perché proprio i genitori stessi magari non conoscono ancora bene la lingua. Ascoltiamo ancora da Pina Palestini come nasce questo progetto.
4: Allora, il laboratorio nasce nell'ottobre del 2023. A settembre io sono andata in pensione come insegnante di scuola primaria. Mi portavo dietro il pensiero delle difficoltà che affrontano i bambini stranieri che arrivano nelle nostre scuole. A volte sono inseriti in maniera anche abbastanza rude, perché purtroppo arrivano in corso d'anno con le loro difficoltà, con i loro timori, vengono all'interno delle classi dove già ci sono tante altre difficoltà e quindi a volte avevo notato che avevamo anche noi insegnanti difficoltà ad aiutarli, ad accoglierli nel modo giusto, e quindi ho pensato, all'intenzione di poter unirmi ad altre colleghe, ad altre persone volontarie, per poter dare una mano a questi bimbi, soprattutto nel pomeriggio, attivando un piccolo laboratorio didattico. E così abbiamo fatto, abbiamo chiesto aiuto alla Caritas diocesana, che subito ci ha dato dei locali nella parrocchia proprio vicino alla scuola, cioè la scuola dalla quale proveniva la maggior parte dei bambini che poi sono venuti a rivolgersi a noi. Le finalità erano proprio di soprattutto accoglierli, farli sentire in un posto amico in cui loro potessero avere un aiuto e al quale potessero rivolgersi per qualsiasi difficoltà, sia le famiglie che i bambini.
5: Sono 15 volontari che offrono il loro tempo e lo spendono in questa attività, che non è solo un laboratorio didattico, ma anche un luogo dove si costruisce l'integrazione con le famiglie di nuova immigrazione.
4: E è uno strumento veramente importante per la socializzazione, per la fraternizzazione, ed è un modo per umanizzare di più il rapporto con queste famiglie che spesso vengono rifiutate.
5: Durante i laboratori solidali le attività prevedono tanto supporto allo studio, ma anche tante altre attività.
4: Cerchiamo di incontrare questi bambini due volte a settimana per due ore. Li aiutiamo proprio nei compiti, soprattutto di italiano e matematica, anche di inglese e a volte anche nelle altre discipline. E facciamo attività manipolative, realizziamo giochi, leggiamo libri, insomma facciamo altre attività che ci aiutano a creare una relazione tra i bambini, una relazione maggiore con noi, divertirci insieme e stare bene insieme. E poi abbiamo fatto anche diverse attività di formazione per il personale.
6: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: pulsante radio dentro. RNC in blu.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pieracchi. Le Dolfini sale drammaticamente di ora in ora il bilancio delle vittime dell'alluvione in Nepal. Ad ora si contano 469 morti. I soccorritori sono al lavoro per salvare oltre 100 lavoratori rimasti intrappolati in un tunnel di una centrale idroelettrica, salvati altri 350. Il rischio di nuove alluvioni rallenta la macchina dei soccorsi. Tra i 1400 dispersi ci sono anche 3 italiani. Vladimir Putin ritiene che gli Stati Uniti si siano indeboliti a causa della guerra all'Iran, un giudizio espresso alla vigilia del viaggio segreto a Mosca del direttore della CIA Radcliffe, al quale il Cremlino, secondo quanto riferito da Trump, avrebbe assicurato che non attaccherà i paesi NATO. La Chiesa sia famiglia per chi resta ai margini, così Papa Leone, ricevendo i partecipanti all'incontro della Pontificia Commissione per l'America Latina sulle dipendenze.
2: Un fenomeno complesso che evidenzia il fallimento di un mondo disumanizzato. Leone sceglie parole forti per parlare così di droga e impatto sui giovani, sofferenze che esigono risposte integrali, prevenzione comunitaria, attenzione scientifica, giustizia dal volto umano e accompagnamento pastorale nel segno della vicinanza. L'occasione è l'udienza ai partecipanti all'incontro promosso dalla Pontificia Commissione per l'America Latina sulla piaga del le dipendenze in quel continente. C'è un luogo, osserva Leone, dove la vita è coltivata, curata, protetta, la famiglia. Perciò contro la droga non c'è prevenzione migliore di una buona famiglia, suggerisce il Papa, pensando a quelle distrutte da droghe, violenza, reclutamento criminale di un figlio. La Chiesa è l'auspicio finale, sia famiglia per chiunque rimasto ai margini della strada. Paolo Fucili, Dini allo studio.
1: Avvio di giornata positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,85%, a quota 83 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Un uomo morto, un altro è rimasto ferito gravemente in quello che sembra essere stato un agguato. Il fatto all'Auropoli nel Cosentino: i due uomini intorno alle 6 si trovavano nelle vicinanze di un bar quando una o più persone li hanno aggrediti a colpi d'arma da fuoco. Si indaga per far luce sulle cause della morte di una donna di 45 anni trovata senza vita in un appartamento a Parma, con segni di ferite causate da un'arma da taglio. Non si esclude nessuna ipotesi, è stata la madre della vittima a dare l'allarme dicendo di non avere più notizie della figlia. Interrogatorio ieri nel carcere di Rebibbia per 2 dei 4 uomini accusati di essere gli esecutori materiali dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Pellegrino Davino e Antonio Passariello hanno risposto alle domande dicendo di aver avuto rapporti solo con Gomez Tavares, l'emissario di Walter Lavitola. Ore decisive intanto per il futuro di Report. Redazione spaccata, Ranucci dice: contro di me una decisione politica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC,
4: la tua radio,
5: la tua radio,
6: la tua radio.
3: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

0: Buongiorno da Piera Chile Dolfini. Sale drammaticamente di ora in ora il bilancio delle vittime dell'alluvione in Nepal. Ad ora si contano oltre 480 morti. I soccorritori sono al lavoro per salvare oltre 100 lavoratori rimasti intrappolati in un tunnel di una centrale idroelettrica. Il rischio di nuove alluvioni però rallenta la macchina dei soccorsi. Tra i 1.400 dispersi ci sono anche 3 italiani. Vladimir Putin ritiene che gli Stati Uniti si siano indeboliti a causa della guerra in Iran. Un giudizio espresso alla vigilia del viaggio segreto a Mosca del direttore della CIA Ratcliffe, al quale il Cremlino, secondo quanto riferito da Trump, ha assicurato che non attaccherà paesi NATO. Saranno 25 milioni gli spostamenti da oggi fino a domenica su strade e autostrade per il controesodo di fine agosto, e chi si mette in viaggio affronterà, secondo il Codacons, una maggior spesa di oltre 429 milioni di euro per il caro carburanti, e questo nonostante la proroga del taglio di 17 centesimi sulle accise sul diesel.
1: All'indomani della proroga dello sconto di 17 centesimi sul prezzo del diesel deciso per decreto dal governo contro il caro carburanti, non si placano le polemiche tra le forze politiche. L'ennesimo sconticino impercettibile attacca il leader dei 5 Stelle Conte, mentre la segretaria del PD Schlein rilancia la tassa sugli extra profitti delle società energetiche. Ipotesi che fa scontrare Lega e Forza Italia. Se il Caroccio torna a chiedere di tassare gli utili degli istituti di credito, il ministro degli esteri italiani alza un muro contro qualsiasi imposizione o prelievo fiscale che non sia concordato con banche e aziende energetiche. La proroga scontenta anche le associazioni dei consumatori, che parlano di una misura annacquata che lascia fuori la benzina. Il taglio delle accise sarà valido fino al 5 settembre e ammonta a circa 130 milioni che verranno coperti, ha fatto sapere Palazzo Chigi, da un acconto fiscale concordato con le società energetiche i cui ricavi nel 2025 hanno superato i 20 miliardi. Alla scadenza dello sconto, l'obiettivo del governo è far scattare contro il caro carburanti nuovi sostegni strutturali ancora allo studio, non più per tutti ma basati sul reddito, per aiutare in particolare le famiglie svantaggiate. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,89%, a quota 83 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Un uomo è morto, un altro è rimasto ferito gravemente in quello che sembra essere stato un agguato, il fatto all'Auropoli nel Cosentino. I due uomini intorno alle 6 si trovavano nelle vicinanze di un bar quando alcune persone li ha aggrediti a colpi d'arma da fuoco. La vittima è il 36enne Giuseppe Scorza, al cui padre fu freddato insieme alla moglie nel 2022. Ancora un morto sul lavoro a causa del caldo intenso. Un giardiniere di 46 anni italiano è deceduto ieri pomeriggio per un malore mentre stava lavorando in un'abitazione privata a San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna. Inutili tentativi dei soccorritori di rianimare l'uomo. È lutto in Norvegia per la morte di Re Harald V, scomparso stamani. Come reso noto da un comunicato della Casa Reale, aveva 89 anni ed era il monarca più anziano d'Europa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi, vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti e informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
3: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400. Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Sale drammaticamente di ora in ora il bilancio delle vittime dell'alluvione in Nepal. Ad ora si contano oltre 480 morti per le inondazioni improvvise. I soccorritori sono al lavoro per salvare oltre 100 lavoratori rimasti intrappolati in un tunnel di una centrale idroelettrica, ma il rischio di nuove alluvioni rallenta la macchina dei soccorsi. Tra gli oltre 2300 dispersi ci sono anche 3 italiani. In una illuminata lezione Stefano Bonaccini, presidente del PD, ci spiega che milioni di italiani votano a destra perché hanno studiato poco. Lo scrive su Facebook la premier Meloni commentando le parole dell'esponente democratico. Quegli italiani votano a destra perché noi non chiediamo loro quanti titoli di studio abbiano prima di ascoltarli, li rispettiamo, e una certa sinistra, nonostante le molte sconfitte, non ha rispetto per chi vota a destra, scrive ancora la premier. Si chiuse il mese di agosto, per molti le vacanze volgono al termine, al rientro le famiglie italiane troveranno nuovi rincari non solo per bollette energetiche e trasporti, ma anche per i costi legati all'istruzione.
2: Ombrelloni chiusi e valigie disfatte, ma per le famiglie italiane l'estate dei rincari non è ancora finita, cambia solo voce di spesa. Con il controesodo che riporta a casa 25 milioni di persone, dopo settimane di rincari su bollette e carburante, si riapre adesso il capitolo più caro dell'anno, quello dell'istruzione. Secondo l'osservatorio di Federconsumatori, ogni studente spenderà in media 673 euro solo per il corredo scolastico, con un aumento del 2,3% rispetto al 2025. A questi si aggiungono altri 545 euro per i libri di testo, mentre chi frequenta le medie o il liceo può arrivare a spendere anche più di 1500 euro, contando anche computer e connessione internet. Non stupisce quindi che sempre più famiglie cerchino di risparmiare comprando libri usati o scambiandoli tra amici. Per molti ormai il diritto allo studio è diventato una spesa sempre più difficile da sostenere. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,90%, a quota 83 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ancora vittime sul lavoro stamani a Tribiano, in provincia di Padova, un 59enne morto dopo essere rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole mentre lavorava in un terreno agricolo. Un giardiniere di 46 anni italiano è deceduto invece ieri pomeriggio per un malore forse causato dal caldo mentre stava lavorando in un'abitazione privata a Sallanzaro di Savena in provincia di Bologna. È lutto in Norvegia per la morte di Er Harald V, scomparso stamani, come reso noto da un comunicato della Casa Reale. Aveva 89 anni ed era ancora il monarca più anziano d'Europa. Era ricoverato dal 17 agosto. Il principe Haakon, 53enne, sarà il nuovo sovrano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
4: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
5: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ecco la serva del Signore.
5: Sia fatto a me secondo la tua parola.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: E il Verbo si è fatto carne
5: e abitò fra noi.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
7: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
4: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che per la sua passione e la sua croce giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Buona giornata con la carezza di Maria.
3: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
8: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
9: RNC in blu.
10: La radio invita te.
11: La radio invita te.
12: La radio invita voi che ci ascoltate.
11: Vecchi amici.

0: finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Eccomi qui anche oggi a poggiare le ascoltatrici e gli ascoltatori un cordiale cordialissimo saluto e soprattutto il benvenuto all'ascolto di questo programma. Un benvenuto di cuore, perché facciamo anche oggi un programma abbastanza speciale. Dirò subito di cosa tratteremo maggiormente nel corso del programma di oggi. Trattare no, ma trasmettere forse sì, perché non facciamo tante lucubrazioni. Noi cerchiamo di essere qui tranquilli con questa nostra trasmissione che propone canzoni e musiche di tanti anni fa. Un cordiale saluto e il benvenuto ce lo dà un grandissimo fisarmonicista che vorremmo maggiormente ascoltare nel corso del programma di oggi. Siamo nel 1947. Pezzolo ha composto un brano polca. Al solista di fisarmonica Michele Corino lo accompagna l'orchestrina Gai Campagnoli, diretta dallo stesso Michele Corino. Dal 1947 apriamo il programma con un'incisione grammofonica, oggi con Polca Indiana.

con questa incisione eravamo nel 1947. Abbiamo ascoltato Michele Corino in questo famosissimo brano dal titolo Polca Indiana. Michele Corino alla fisarmonica e orchestrina Guy Campagnoli. Abbiamo aperto così la trasmissione di oggi e ascolteremo qualcuna delle esecuzioni insieme a tanti brani cantati, alcune di queste esecuzioni dal grande fisarmonicista Michele Corino, un fisarmonicista molto apprezzato in Italia e nelle Americhe. Un ritmo allegro di Frimi e Stotter lo possiamo ascoltare adesso da Giorgio Consolini con orchestra diretta dal maestro Spada, Serenata del Somarello.

La voce di Giorgio Consolini ha interpretato questa spassosa interpretazione di Serenata del Somarello, una canzone allegra di Fimi e Stotta. La voce di Giorgio Consolini è stata nominata anche per il timbro, per il modo di cantare, voce tutta italiana. Abbiamo ascoltato questa canzone e ora siamo alla volta di Michele Corino con la sua fisarmonica. Un ascoltatore tanti anni fa, parlando di Michele Corino, mi disse che la zia di Michele Corino, visto le doti di Michele, ha comperato una fisarmonica allora con 120 bassi, una strepitosa fisarmonica per l'epoca, e gli ha detto: questa sarà la tua fortuna. Ascoltiamo dal 1947 un famoso brano da Frosini, Walzer. Il solista di fisarmonica Michele Corino, sempre accompagnato dall'orchestra Rai Campagnoli, diretta dallo stesso Michele Corino. Un brano di bravura come Sciogli dita.

Abbiamo ascoltato Michele Corino in questa interpretazione, per l'incisione dal 1947, due grandissimi della fisarmonica come Frosini in composizione e come Michele Corino in esecuzione di questo brano dal titolo Scioli dita, un titolo molto significativo per la trasmissione, un titolo molto significativo anche per il brano che è stato eseguito, perché se le dita non erano più che sciolte e anche la mente più che sciolte e le esercitazioni per questo studio, un brano così non sarebbe potuto essere messo in esecuzione. Angelini con 10 strumenti per una canzone di Gardino e Belfiore, lo vogliamo ascoltare, che accompagna la voce di Tonina Torielli, e il titolo della canzone ci porta Sotto i ponti del Po'.

voce di Tonina Toglielli per questa interpretazione che noi, essendo in Piemonte, la ambientiamo sotto i ponti del Po piemontesi. Abbiamo ascoltato Sotto i ponti del Po di Galdino e Belfiore. Angelini con 10 strumenti accompagnava la ottima cantante, simpaticissima cantante Tonina Toglielli, che più volte ho incontrato e più volte mi ha telefonato. Possiamo proseguire il programma di oggi con Michele Corino in un brano dello stesso Corino a tempo di polca. E solista di fisarmonica Michele Corino, orchestra Gai Campagnoli, diretta da Michele Corino. Se abbiamo ascoltato Scioli dita prima, adesso dallo stesso compositore ed esecutore ascoltiamo Fisarmonica Impazzita.

Michele Covino alla fisarmonica ha eseguito Fisarmonica Impazzita, un brano a tempo di polca alla Fisarmonica Covino e orchestrina Gai Campagnoli. Verso la fine degli anni 40 è stato inciso questo brano composto dallo stesso Michele Covino. Vi ricordo che i programmi di Aldo vanno in onda tutti i giorni alle 6 e alle 12:10. Vi ricordo inoltre che sabato e domenica il programma va in onda alle 6 e alle 13, non alle 12:10, bensì alle 13. E questo lo ricordo ogni tanto perché così qualche ascoltatore sa orientarsi e non perdere qualche puntata. Un'ascoltatrice, permettete che ve lo dica, aveva la radio guasta e stavo male perché non poteva ascoltare questo programma, e fa piacere sentire questa solidarietà e questa voglia ancora di ascoltare le canzoni e le musiche del tempo passato. Io voglio avere tanta confidenza con gli ascoltatori e quindi quello che mi dicono in genere, se sono cose carine come questa, cerco di ripeterlo. Ione Cacciali esegue adesso una canzone di Olivieri e Nisa, l'orchestra è Zeme. Olivieri e Nisa hanno composto questa canzone, e anche questa del 1947, Il nonno americano, Ione Cacciali.

Il nonno americano, questo brano l'abbiamo ascoltato dalla voce di Ione Cacciagli, una canzone molto allegra di Olivieri e Nisa. L'orchestra Zeme accompagnava questa canzone, questa cantante, anche se Dino Olivieri ha composto questo brano, era comunque accompagnato dall'orchestra Zeme, il cantante, la cantante meglio, Ione Cacciagli. Un brano da Michele Corino, lo vogliamo ascoltare, sempre Michele Corino con orchestra Gai Campagnoli, diretti dallo stesso Michele Corino. Un brano che è noto come Miglia Vacca, però Miglia Vacca è il compositore di questo brano, cavallo di battaglia per tanti fisarmonicisti e per tanti strumentisti. Mazzurca Variata è il brano che Michele Corino ha eseguito per noi e ha inciso per la Cetra nel 1947 e che noi vogliamo ascoltare ora.

penso che a molti di voi sia gradito l'ascolto, e sia stato gradito e sia ancora gradito di questo grande virtuoso, questo fisarmonicista Michele Corino, che ha eseguito Mazurka Variata, molto noto e conosciuto come fosse il brano Miglia Vacca dal suo compositore. Siamo sintonizzati su Radio RNC in compagnia di Aldo, un programma un po' speciale, tante incisioni con Michele Corino e la sua fisarmonica e tante altre canzoni. La canzone che vogliamo mettere in onda adesso è Quando la luna gioca a nascondarella. Tra le tante canzoni riguardanti la luna abbiamo anche questa. Pallocchio e Bruno hanno composto questo brano che ascoltiamo dalla voce di Oscar Carboni, che è accompagnato da Moietta e la sua orchestra.

Diamante è una fortuna, il buio gli avvicina di più senza timore. Quando la luna gioca nasconderella, l'amore furfantello ci si trascura.

Incisione del 1947 con la voce di Oscar Carboni. Abbiamo messo in onda Quando la luna gioca a nascondarella di Fallocchio e Bruno, la voce molto flebile però molto amabile di Oscar Carboni ed accompagnata dall'orchestra Moietta. Tutte le incisioni che ho messo nel corso del programma di oggi con il fisarmonicista Michele Corino e quelle che metteremo ancora nel corso del programma, per quel poco che ci resta ancora, sono tutte incisioni tratte da 78 giri. Paganini, con riduzione di Corino, ha composto il famoso Carnevale di Venezia. È un valzer, i soliti per l'esecuzione di questo brano, non voglio ripetermi molto, Gai Campagnoli, Michele Corino, diretta. La direzione è la fisarmonica Michele Corino, il Carnevale di Venezia.

0: abbiamo ascoltato questo famosissimo brano Carnevale di Venezia, eseguito dalla fisarmonica Michele Corrino con i Gai Campagnoli, un brano molto noto e conosciuto, composto da Paganini e adattato dallo stesso Michele Corrino. Tutte le incisioni, come ripeto, di questa trasmissione con Michele Corrino sono state tratte da incisioni a 78 giri del 1947. Voglio ricordare il numero di telefono se qualcuno vuole parlare con Aldo per questa trasmissione, fosse interessato alle canzoni, alle musiche del tempo passato e a queste trasmissioni che vanno in onda tutti i giorni a Radio RNC. Il numero di telefono è 333-656-9681. Ripeto il numero: 333-656-9681. Signorina di Cinecittà di Innocenzo Morbelli, un ritmo moderato tratto dal film Luce nelle tenebre. Il ritornello è cantato da Alberto Rabagliati e l'orchestra è diretta dal maestro Angelini.
1: A Cinecittà lei si crede già una gran celebrità.

0: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo. Con la
1: radio. Abbiamo terminato anche oggi questo nostro programma con le canzoni e le musiche di tanti anni fa. Protagonista principale di questa nostra trasmissione è stato Michele Corino. Vi ricordo questo programma Radio RNC, lo mettiamo in onda tutti i giorni, quindi potete ascoltare sempre Aldo e le canzoni di tanti anni fa. Alle ascoltatrici e agli ascoltatori un cordialissimo saluto e a domani.
2: RNC in blu.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: News.
1: In Nepal ferito, sale drammaticamente il bilancio dell'alluvione, si contano oltre 480 morti, rischio di nuove frane rallenta la macchina dei soccorsi, tra gli oltre 2300 dispersi anche 3 italiani. Processione storica, domani a Castel Gandolfo, Papa Leone celebra una messa e poi naviga sul lago Albano insieme alla statua della Madonna per la tradizionale processione, non accadeva da 4 secoli. Priorità sud, restituire centralità al mezzogiorno è una delle priorità del governo, così in un messaggio alla piazza di Affari Italiani nella premier Meloni, che poi attacca Bonaccini, sinistra e rispettosa di chi vota a destra. Norvegia in lutto, è morto all'alba Oslo re Harald V, aveva 89 anni, era il monarca più anziano d'Europa, era ricoverato per una malattia del sangue. Il 53enne principe Haakon sarà il nuovo sovrano. Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Sale drammaticamente di ora in ora il bilancio delle vittime dell'alluvione in Nepal. Ad ora si contano oltre 530 morti. Il rischio di nuove alluvioni rallenta la macchina dei soccorsi. Tra gli oltre 2300 dispersi anche 3 italiani. Erika Calvani.
2: Sale ancora il drammatico bilancio delle vittime dell'alluvione che mercoledì ha colpito l'area al confine tra Nepal e Tibet. Tra le persone che mancano all'appello ci sono anche 3 italiani, di cui non si hanno notizie dal momento della catastrofe. Marco Ratto, orefice ligure di Rapallo di 50 anni, appassionato di trekking e montagna, era partito da solo con un tour operator internazionale pochi giorni dopo Ferragosto. L'agenzia di viaggi cinese che avrebbe dovuto prendere in carico il gruppo ha confermato di aver perso i contatti al valico. Risulta irreperibile anche una coppia italo-svizzera in viaggio dal Tibet verso il Nepal. Altri 2 italiani invece erano stati tratti in salvo mercoledì e stanno bene. La Farnesina continua le verifiche con le autorità locali e i tour operator. Per il momento sono stati contattati circa 130 italiani segnalati nell'area. Resta il pericolo di un'altra inondazione. Le operazioni di soccorso sono ostacolate dalla minaccia che un grande lago artificiale possa esondare. Erika Calvani, linea allo studio.
1: La presidenza della Conferenza Episcopale Italiana ha deciso uno stanziamento di 500.000 euro dei fondi dell'8x1000 per aiutare le comunità di Colombia, Perù, Indonesia e Nepal colpite da terremoti e alluvioni. Le risorse saranno distribuite attraverso Caritas Italiana e la rete delle Caritas locali. La guerra in Ucraina, Trump assicura che Putin non attaccherà i paesi NATO, ma continuano gli attacchi da entrambe le parti. In un bombardamento russo a Kherson un uomo è morto, mentre un attacco di droni di Kiev ha causato una vittima e 27 feriti in una raffineria nord-est di Mosca. Fausto Nicastro.
3: Ho avuto dei buoni colloqui con loro e Putin non attaccherà un territorio della NATO. Il presidente americano Trump usa queste parole per allontanare i timori di un possibile attacco russo verso un paese dell'Alleanza Atlantica. La precisazione arriva dopo l'intensificarsi delle voci riguardo a una possibile escalation con l'allargamento del conflitto dall'Ucraina a obiettivi militari in territori europei. Era stata la portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova a minacciare rappresaglie verso il Regno Unito, poi minimizzate dal portavoce del Cremlino Peskov. Intanto sul campo continuano gli attacchi reciproci. A Kherson, nel sud dell'Ucraina, un uomo è morto a seguito dei bombardamenti russi sulla città che mirano a sabotare la rete elettrica in vista dell'inverno. La risposta di Kiev è stato un raid di droni su una grande raffineria nella regione russa di Yaroslav, a nord-est di Mosca. L'attacco ha provocato un morto e 27 feriti. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Giornata storica, domani a Castel Gandolfo, dove Papa Leone celebrerà una messa e poi navigherà sul lago Albano insieme alla statua della Madonna per la tradizionale processione sulle acque. Non accadeva da 4 secoli. Ce lo racconta in diretta Paolo Fucili. Buongiorno.
4: Buongiorno. Fermento qui a Castel Gandolfo, dove mi trovo in paese anche sul lago di Castel Gandolfo, dove domani arriverà Papa Leone alle 18 da Roma. Qui c'è il santuario della Madonna del Lago, festeggiata proprio tutti gli anni l'ultimo sabato di agosto, con partecipazione in via straordinaria domani appunto del Papa, che alle 18 celebrerà una messa nel santuario. Poi ci sarà la processione che Papa Leone effettuerà in barca, una barca dove sarà presente anche un'effigie della Madonna venerata appunto durante questa festa. Si tratta del battello falco dell'ente parco regionale dei Castelli Romani e ci saranno maxi schermi a riga per la popolazione per seguire la preghiera al termine benedizione. Leone ama tanto questo paese, vuole partecipare anche di persona a questo evento. Aspettate in questa località, ci sarà anche per fermarsi, visto che poi l'anno di domenica sarà visitato da Castel Gandolfo. È tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. La politica in un'illuminata lezione. Stefano Bonaccini, presidente del PD, ci spiega che milioni di italiani votano a destra perché hanno studiato poco. Lo scrive su Facebook la premier Meloni, commentando le parole dell'esponente democratico. Una certa sinistra, nonostante le molte sconfitte, non ha rispetto per chi vota a destra, scrive ancora. Replica Bonaccini: mi riferivo ad un problema della sinistra estrapolata, una mia frase. Restituire centralità al Sud è una delle priorità del governo da sempre. Così la premier ieri, in un messaggio alla piazza, rassegna organizzata da Affari Italiani a Celje Messapica in Puglia. Ascoltiamo la Presidente del Consiglio.
0: Per noi restituire centralità al Sud rappresenta una delle priorità, una priorità che abbiamo portato avanti fin dal nostro insediamento con scelte innovative e coraggiose. Penso alla ZES unica, che ha generato finora un giro d'affari da 60 miliardi di euro nel Mezzogiorno, che ha contribuito a far crescere questi territori più della media nazionale. Una strategia di sviluppo che si poggia su alcuni meccanismi particolarmente concreti e efficaci, come quelli connessi alle semplificazioni, e che intendiamo estendere ora a tutto il territorio nazionale. È un dossier che stiamo seguendo con grande attenzione, perché è sotto gli occhi di tutti quale sia l'impatto che la ZES unica sta avendo sulla crescita e sull'occupazione, e vogliamo amplificarne i benefici. Nostro obiettivo rimane sempre lo stesso: rendere l'Italia più forte, più coesa, più competitiva, più capace di vincere le sfide di questo tempo.
1: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,81%, a quota 83 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Saranno 25 milioni gli spostamenti da oggi fino a domenica per il controesodo di fine agosto. Chi si mette in viaggio troverà nuovi rincari. Paola Gatti.
2: Traffico da Bollino Rosso nel pomeriggio di oggi, per la mattinata di sabato e ancora nel pomeriggio di domenica per rientro dalle vacanze. In poche ore quattro giovani hanno perso la vita in due diversi incidenti. Si tratta di due 17enni morti sul colpo nel Perugino dopo essere stati sbalzati fuori dall'auto uscita di strada, e di altre due persone vittime di uno schianto avvenuto alle 6 di stamattina sull'autostrada del Frejus in direzione Bardonecchia. Secondo ANAS, su strade e autostrade si conteranno almeno 25 milioni di spostamenti. Per chi si è messo in viaggio con il rincaro del carburante, la spesa ai prezzi attuali ammonterà a 429,1 milioni di euro, afferma il Codacons. È invece andato bene il settore agrituristico. Nelle campagne c'è stato un record di presenze ad agosto. Paola Gatti, linea allo studio.
1: Ancora vittime sul lavoro a Trebano, in provincia di Padova. Un 59enne è morto dopo essere rimasto incastrato all'interno di un mezzo agricolo. Ieri a San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna, un giardiniere italiano di 46 anni è deceduto per un malore forse causato dal caldo. Agguato mortale in Calabria, Lauropoli. Un uomo è morto, un altro è rimasto gravemente ferito all'alba nel paese del Cosentino. A cadere sotto i colpi d'arma da fuoco Giuseppe Scorza, il cui padre fu freddato insieme alla moglie nel 2022. Elena Seno.
5: Le 6 di questa mattina, la piazza di Lauropoli, una frazione di Cassano allo Ionio, nel Cosentino. Colpi di arma da fuoco, una pistola, forse una mitraglietta, rompono il silenzio. Colpiscono Giuseppe Scorza e Renato Elia, in quel momento all'interno di un magazzino adibito d'ufficio nei pressi di un bar nella frazione Calabra. Uno più aggressori, si sta ancora indagando, uccidono Scorza e feriscono gravemente Elia, che riesce comunque a fuggire. I due, già noti alle forze dell'ordine, lavoravano in una società detta alla manutenzione del verde. Con loro al momento dell'agguato altri operai della ditta che si sono messi in salvo. Acquisite dai carabinieri le immagini delle telecamere presenti nella zona. Sul movente non viene esclusa alcuna ipotesi. Le indagini puntano anche ad accertare se l'agguato sia da mettere in relazione con l'omicidio del padre di Scorza, Maurizio, ucciso il 4 aprile 2022 insieme alla moglie, Anane Saadi, tunisina di 38 anni, a Castrovillari. Elena Seno, linea allo studio.
1: È lutto in Norvegia per la morte di Erre Harald V, scomparso stamani, aveva 89 anni, era il monarca più anziano d'Europa. Clara Iatosti.
6: Bandieri a mezz'assa ad Oslo per la scomparsa di re Harald V. Sul trono dal 1991 è morto dopo una breve malattia a causa di una patologia del sangue. Nei suoi 89 anni il più anziano sovrano d'Europa ha infranto una serie di record e di tabù. Dopo oltre 5 secoli è stato il primo monarca nato in Norvegia e durante la seconda guerra mondiale è dovuto sfuggire negli Stati Uniti con la madre per sottrarsi ai nazisti. Ha atteso 9 anni per sposare la sua Sonia, una una donna comune e non una nobile. Appassionato sportivo, ha gareggiato come velista professionista ai Giochi Olimpici. Harald ha affrontato il matrimonio con uno sciamano della figlia Marta Louise, che prima di Harry e Meghan ha abbandonato i doveri reali. Ultimamente il palazzo è stato scosso dai guai giudiziari del nipote acquisito Marius, accusato di violenze. Ora la Norvegia guarda al futuro.
7: RNC, Torino e provincia, 107.400. Cuneo e provincia, 107.300.
8: Want me around, and now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: con tante radio dentro. RNC in blu.
1: RNC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno. Si aggrava ancora il bilancio delle vittime dell'alluvione in Nepal e Tibet. La polizia nepalese ha aggiornato a 547 morti, 977 le persone disperse, tra loro anche 3 italiani. Per l'emergenza in Nepal e in Colombia, Perù e Indonesia, la conferenza episcopale italiana stanzia 500.000 euro dai fondi dell'8 per 1000. La sofferenza di chi vive lontano non può esserci estranea, ha dichiarato il presidente della CEI, il cardinal Zuppi. La guerra in Ucraina, nuovi raid russi su Kherson, droni anche da Kiev. E intanto Trump interviene sui timori di un'azione di Putin contro paesi NATO.
2: Ho avuto dei buoni colloqui con loro e Putin non attaccherà un territorio della NATO. Il presidente americano Trump usa queste parole per allontanare i timori di un possibile attacco russo verso un paese dell'Alleanza Atlantica. La precisazione arriva dopo l'intensificarsi delle voci riguardo a una possibile escalation con l'allargamento del conflitto dall'Ucraina a obiettivi militari in territori europei. Era stata la portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova a minacciare rappresaglie verso il Regno Unito e poi minimizzate dal portavoce del Cremlino Peskov. Intanto sul campo continuano gli attacchi reciproci. A Kherson, nel sud dell'Ucraina, un uomo è morto a seguito dei bombardamenti russi sulla città che mirano a sabotare la rete elettrica in vista dell'inverno. La risposta di Kiev è stato un raid di droni su una grande raffineria nella regione russa di Yaroslav a nord-est di Mosca. L'attacco ha provocato un morto e 27 feriti. Fausto Nicastro, Nina allo studio.
1: Tragedia a Palermo, una bambina di 2 anni e mezzo è morta in una piscina. Da quanto si apprende, la piccola era con i genitori e altre persone per una serata in una villa dove c'era una piscina sopraelevata. La bambina vi è entrata, sembra senza che nessuno se ne accorgesse nell'immediato, ma solo dopo, quando era già morta. Indagano i carabinieri. Istat ad agosto si stima un aumento del clima di fiducia, l'indice che misura quello dei consumatori cresce da 94,2 a 94,5, l'indicatore del clima di fiducia delle imprese sale da 95,7 a 96,9. Nuovo monito di Papa Leone XIV sui rischi di uno sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale. È importante sviluppare un'etica che accompagni l'uso di questi strumenti. Purtroppo si concentrano nelle mani di grandi attori economici e tecnologici, mentre lo Stato fatica a esercitare un controllo effettivo. Lo ha affermato nell'udienza con i membri dell'Istituto Internazionale delle Scienze Amministrative. In Norvegia è lutto per la morte di Re Harald V. Il sovrano si è spento questa mattina all'età di 89 anni. Numerosi messaggi di cordoglio. Si apre ora la successione al trono del figlio Haakon, che ha già presieduto un primo consiglio dei ministri straordinario per informare ufficialmente il governo norvegese della morte del padre. Era questa l'ultima notizia del nostro radiogiornale. Grazie per l'ascolto.
3: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno. Continua ad aggravarsi il bilancio dei morti delle inondazioni Nepal e Tibet. 547 le vittime secondo la polizia nepalese, quasi 1000 i dispersi.
2: Sale ancora il drammatico bilancio delle vittime dell'alluvione che mercoledì ha colpito l'area al confine tra Nepal e Tibet. Tra le persone che mancano all'appello ci sono anche tre italiani, di cui non si hanno notizie dal momento della catastrofe. Marco Ratto, orefice ligure di Rapallo di 50 anni, appassionato di trekking in montagna, era partito da solo con un tour operator internazionale pochi giorni dopo Ferragosto. L'agenzia di viaggi cinese che avrebbe dovuto prendere in carico il gruppo ha confermato di aver perso i contatti al valico. Risulta irreperibile anche una coppia italo-svizzera in viaggio dal Tibet verso il Nepal. Altri due italiani invece erano stati tratti in salvo mercoledì e stanno bene. La Farnesina continua le verifiche con le autorità locali e i tour operator. Per il momento sono stati contattati circa 130 italiani segnalati nell'area. Resta il pericolo di un'altra inondazione. Le operazioni di soccorso sono ostacolate dalla minaccia che un grande lago artificiale possa esondare. Erika Calvani, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina. Trump assicura che Putin non colpirà i paesi della NATO. Continuano intanto gli attacchi da entrambe le parti. In un bombardamento russo a Kherson un uomo è morto, mentre un raid con droni di Kiev ha causato una vittima e 27 feriti in una raffineria a nord-est di Mosca. L'ex leader militare serbo-bosniaco Ratko Mladic, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica, avrà i funerali con tutti gli onori militari di Stato cui ha diritto. Ad annunciare un omaggio che fa discutere il ministro della giustizia serbo Vucic. Gravemente malato da mesi, Mladic è morto ieri all'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Un italiano di 60 anni è stato arrestato oggi dalla Guardia Civile a Isla Cristina, nella regione dell'Andalusia, in Spagna, con l'accusa di femminicidio. L'uomo è ritenuto il presunto autore dell'uccisione della sua compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della donna, che presentava numerose coltellate, è stato ritrovato nei pressi di una spiaggia. E in Italia invece una donna e un cane sono stati trovati morti nella tarda mattinata di oggi all'interno di un furgoncino con targa austriaca a Pietratagliata di Pontebba, in provincia di Udine. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno notato il veicolo fermo a bordo strada. Sul posto è giunto il personale sanitario, che ha soltanto potuto constatare il decesso della donna. Indagano i carabinieri. Mentre il maltempo ha colpito oggi la Lombardia con violente grandinate nel Bresciano, in leggero miglioramento le temperature nel resto dell'Italia, dopo il picco di oggi che vede 9 città da bollino rosso. Domani infatti, secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, le città in allarme rosso saranno 6, Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Domenica scenderanno a 4. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: In Blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Il libro di Tobia è uno dei libri della Bibbia e Stella Morra ci aiuta a scoprire come nascere vecchi e morire bambini in compagnia di Dio. Sintonizzatevi su RNC il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:30.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile, una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare. Stasera

0: gli occhi, ma non dormirò, non dormirò, e non lo so.
1: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno. Sono 547 le vittime delle devastazioni. Alluvioni che hanno colpito la zona tra Nepal e Tibet, soccorsi complicati dal rischio di nuovi eventi. Intanto a Kathmandu è arrivata la task force dell'unità di crisi della Farnesina insieme al personale dell'ambasciata d'Italia a New Delhi per assistere gli italiani presenti, tra i connazionali che risultano ancora irreperibili. Il portavoce del Cremlino Peskov ha confermato che attualmente sono sospesi i negoziati sull'Ucraina, anche perché non ci sono nuove idee, ha affermato. Intanto Trump assicura che Putin non colpirà paesi della NATO e anche oggi attacchi incrociati, raid russi su Kherson e droni da Kiev su una raffineria. Nuovo monito di Papa Leone XIV sui rischi di uno sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale. È importante sviluppare un'etica che accompagni l'uso di questi strumenti. Purtroppo si concentrano nelle mani di grandi attori, mentre lo Stato fatica a esercitare un controllo effettivo, lo ha affermato nell'udienza con i membri dell'Istituto Internazionale delle Scienze Amministrative. Ancora una vittima sul lavoro. Stamane a Tribano, in provincia di Padova, un 59enne è morto dopo essere rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole mentre lavorava in un terreno agricolo. Tragedia a Palermo, una bambina di 2 anni e mezzo è morta in una piscina. Da quanto si apprende, la piccola era con i genitori e altre persone per una serata in una villa dove c'era una piscina sopraelevata. La bimba vi è entrata, sembra senza che nessuno se ne accorgesse nell'immediato, ma solo dopo, quando la bimba era già morta. Indagano i carabinieri. Lutto in Norvegia per la morte di re Harald V, scomparso stamane, aveva 89 anni, era il monarca più anziano d'Europa.
2: Bandieri a mezz'assa ad Oslo per la scomparsa di re Harald V. Sul trono dal 1991 è morto dopo una breve malattia a causa di una patologia del sangue. Nei suoi 89 anni, il più anziano sovrano d'Europa, ha infranto una serie di record e di tabù. Dopo oltre 5 secoli è stato il primo monarca nato in Norvegia e durante la Seconda Guerra Mondiale è dovuto sfuggire negli Stati Uniti con la madre per sottrarsi ai nazisti. Ha atteso 9 anni per sposare la sua Sonia, una donna comune e non una nobile. Appassionato sportivo, ha gareggiato come velista professionista ai giochi olimpici. Harald ha affrontato il matrimonio con uno sciamano della figlia Marta Louise, che prima di Harry e Meghan ha abbandonato i doveri reali. Ultimamente il palazzo è stato scosso dai guai giudiziari del nipote acquisito Marius, accusato di violenze. Ora la Norvegia guarda al futuro e dà il benvenuto al suo erede, re Haakon VIII. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: E con questo servizio termina il nostro radiogiornale. Grazie per l'ascolto.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio, da Elena Seno. Si aggrava ancora il bilancio delle vittime dell'alluvione in Nepal e Tibet, 579 i morti secondo le autorità nepalesi. Sul fronte cinese i media ufficiali riferiscono di 5 vittime, tra i quasi 1000 dispersi anche 3 cittadini italiani. Per l'emergenza in Nepal e in Colombia, Perù e Indonesia, la Conferenza Episcopale Italiana stanzia 500.000 euro dai fondi dell'8 per 1000. La sofferenza di chi vive lontano non può esserci estranea, dichiarato il presidente della CEI, il cardinal Zuppi. Il portavoce del Cremlino Peskov ha confermato che attualmente sono sospesi i negoziati sull'Ucraina, anche perché non ci sono nuove idee, ha affermato. Intanto Trump assicura che Putin non colpirà i paesi della NATO e anche oggi attacchi incrociati, raid russi su Kherson, droni da Kiev su una raffineria. L'ex generale militare serbo-bosniaco Mladic, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica, avrà i funerali con tutti gli onori militari e di Stato cui ha diritto. Ad annunciare un omaggio che fa discutere il ministro della giustizia serbo Vucic. Gravemente malato da mesi, Mladic è morto ieri all'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Un italiano di 60 anni è stato arrestato oggi dalla Guardia Civile a Isla Cristina, nella regione dell'Andalusia, in Spagna, con l'accusa di femminicidio. L'uomo è ritenuto il presunto autore dell'uccisione della sua compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della donna, che presentava numerose coltellate, è stato ritrovato nei pressi di una spiaggia. Voltiamo pagina. Contro esodo di fine agosto, saranno 25 milioni gli spostamenti da oggi fino a domenica su strade e autostrade per il rientro delle vacanze.
2: Traffico da Bollino Rosso nel pomeriggio di oggi, per la mattinata di sabato e ancora nel pomeriggio di domenica per rientro dalle vacanze. In poche ore 4 giovani hanno perso la vita in 2 diversi incidenti. Si tratta di 2 diciassettenni morti sul colpo nel Perugino dopo essere stati sbalzati fuori dall'auto uscita di strada, e di altre 2 persone vittime di uno schianto avvenuto alle 6 di stamattina sull'autostrada del Frejus in direzione Bardonecchia. Secondo ANAS, su strade e autostrade si conteranno almeno 25 milioni di spostamenti. Per chi si è messo in viaggio con il rincaro del carburante, la spesa ai prezzi attuali ammonterà a 429,1 milioni di euro, afferma il Codacons. È invece andato bene il settore agrituristico. Nelle campagne c'è stato un record di presenze ad agosto. Paola Gatti, linea allo studio.
1: E con questo servizio termina il nostro radiogiornale. Vi ringrazio per l'ascolto.
3: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: ciao.
1: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC in blu.

RNC presenta La storia di Tobia. Nascere vecchi e morire bambini in compagnia di Dio. Commento di Stella Morra.

La figura di Toby è quella dunque di un uomo saldamente ancorato alla legge. Noi potremmo forse accostarlo ai farisei che Gesù stesso condannò, a uno di quegli ebrei ossessionati dall'osservanza scrupolosa dei 635 precetti della Torah. Ma se vogliamo fare una lettura del testo di tipo esegetico spirituale, una lettura che non travisa ma usa anche strumenti critici, dobbiamo interrogarci su cosa significa l'espressione «colui che sta curvo sulla legge». Sarebbe troppo facile e sbrigativo dire che Tobia è un formalista, un fariseo. Nella lettera di Giacomo, per fare un esempio, si legge: «Siate di quelli che mettono in pratica la parola e non soltanto ascoltatori illudendo voi stessi». Perché se uno ascolta soltanto e non mette in pratica la parola, somiglia a un uomo che osserva il proprio volto in uno specchio. Appena si è osservato, se ne va e subito dimentica com'era. Chi invece fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e le resta fedele, non come un ascoltatore smemorato, ma come uno che la mette in pratica, questi troverà la sua felicità nel praticarla. Il testo greco non dice come in italiano «chi invece fissa lo sguardo sulla legge perfetta», che serve per proseguire il paragone con lo specchio. In greco si legge «colui che è chino». È curioso perché prima c'è l'esempio dello specchio e uno non sta chino su uno specchio ma di fronte. Quindi prima il latino e poi l'italiano correggono. Forse Giacomo ci vuole dare una duplicità d'immagine. Si sta di fronte a uno specchio, ma si sta chini sulla legge. L'Apostolo ha in mente il mondo ebraico del suo tempo. Nelle scuole dove si studiava la legge, la gente stava china, con fatica, come gravata da un peso sulle spalle.

Stare curvi sulla legge, Toby è un buon israelita che ha preso sulle spalle il peso della legge. Ha preso sul serio il proprio essere moralista. Sta curvo sulla legge giorno e notte. Il fariseo, invece, è colui che mette i pesi sulle spalle di altri. E sono pesi che lui non sfiora nemmeno con un dito. Mentre chi curva le proprie spalle sotto il peso della legge non può certo essere definito un fariseo. Meritiamo il rispetto di noi stessi se prendiamo sulle nostre spalle il peso della legge. Non lo meritiamo se stiamo davanti alla legge come di fronte a uno specchio. Noi vediamo la nostra faccia e quando ce ne andiamo lo specchio è vuoto. Lo specchio serve solo a dirci quello che già sappiamo e siamo. La legge è qualcosa di più che non guardare uno specchio.

Toby ha dunque un punto di partenza positivo, non è un moralista. Per essere un devoto, come lui, bisogna assumersi prima il peso della legge onestamente, tenere curve le spalle. Da lì in poi si comincia il santo viaggio, non prima. L'esito di stare curvi sulla legge sembra fallimentare. Fare lemosine, rispettare il rituale dei cibi e seppellire cadaveri non solo non è divertente, ma questa condotta crea le condizioni per cui Toby venga nuovamente punito. Scoperto a seppellire i morti, viene rimandato in esilio e bisogna notare la durezza della pena a cui viene sottoposto. Lui che faceva elemosine non per sentirsi buono, ma per portare il peso della legge, si trova alla fine così povero da dover vivere dell'elemosina di altri. Viene privato anche dell'opera della legge perché non può più fare elemosine ed esiliato due volte in Caldea, lontano dalla regione dove viveva con la moglie. Il frutto dello stare curvi sulla legge sarà per lui una doppia umiliazione: venir privato della possibilità di fare elemosina e quindi di non poter osservare il precetto della legge ed essere costretto a ricevere l'elemosina altrui.

stiamo parlando del libro di Tobia. E questa è l'autentica logica del beati voi quando vi perseguiteranno. Questo è il frutto talvolta amaro che si ottiene quando si prende talvolta

feroci notturne per doppio sfregio. In tutto il libro però si parla di sepoltura di morti e si scavano tombe. Viene subito in mente la figura delle donne che vanno al sepolcro a preparare i cadaveri di Gesù con unguenti profumati. Gli uomini paurosi restano chiusi nel cenacolo. Le donne un po' più coraggiose, più curve sotto la legge e abituate a portare il peso, vanno al sepolcro a onorare il corpo. È l'ultima opera di misericordia dei discepoli che hanno amato il Cristo e guarda caso trovano gli angeli. Arrivano alla tomba e trovano uomini in bianche vesti che dicono loro: «Perché cercate tra i morti?» Tutti noi abbiamo pensato alla resurrezione, al vivente, che è il centro di quel testo, sottovalutando però la presenza degli angeli, una costante in tutti i racconti pasquali. Nei sepolcri si trovano gli angeli, invece dei cadaveri. Si va per seppellire un morto e si trova una parola angelica che dice: «Perché cercate tra i morti colui che è il vivente?» Su questa parola le donne tornano e dicono: «Abbiamo trovato la pietra mossa». Non hanno ancora visto il risorto. Su quella parola le donne credono. Sono i discepoli che hanno bisogno di vedere il risorto per credere.

Nel libro di Tobia è ben presente la questione del dare sepoltura ai cadaveri. Un articolo di fede afferma che Gesù discese agli inferi, cioè che il tempo in cui è stato cadavere significa qualcosa. C'è un tempo sospeso, il Sabato Santo, in cui non si celebra l'Eucaristia in tutta la Chiesa Cattolica, momento della sospensione assoluta in cui l'unica opera da compiere è visitare un sepolcro e dunque incontrare gli angeli. In Tobi la legge genera esilio, invece che risolverlo. Paolo dirà che le opere della legge generano morte, mentre la legge della libertà genera vita. Sembra che funzioni così. Le opere della legge portano alle tombe. Tobi seppellisce cadaveri. Il problema è dunque come si sta di fronte alla religione.

Continuiamo la lettura del testo. Sotto il regno di Assaradom ritornai dunque a casa mia e mi fu restituita la compagnia della moglie Anna e del figlio Tobia. C'è un'apparente restaurazione. Almeno uno degli esili si risolve. Nell'Antico Testamento la compagnia del sangue, moglie e figli, è un tema centrale talvolta sottovalutato dai critici. Ricordiamo Mosè, che deluso dal suo progetto di salvare il popolo che stava nel deserto, fa un figlio che chiama Gerson, straniero. Chiamare la carne della propria carne straniera esprime un malessere interiore. La fine di uno degli esili di Tobi è espressa quando gli viene restituita la compagnia della moglie Anna. C'è un inizio di

Leggiamo il testo. Io allora mi alzai, lasciando intatto il pranzo, tolsi l'uomo dalla piazza e lo posi in una camera in attesa del tramonto del sole, per poterlo seppellire. Ritornai e lavatomi presi il pasto con tristezza, ricordando le parole del profeta Amos su Betel: si cambieranno le vostre feste in lutto, tutti i vostri canti in lamento, e piansi. Questo è il grande inizio. Ogni restaurazione di benessere è apparente. Le feste saranno cambiate in lutto. L'opera della legge seppellisce cadaveri, le feste diventano lacrime. Ma il primo finale del libro sarà che le opere della legge generano matrimoni e le feste fanno nascere il coraggio. Si rovescia la verità e in mezzo c'è una parola angelica. Perché cercate tra i morti colui che è vivente? Che rovescia la storia.

Restando in questa atmosfera depressa, non solo ogni apparente restaurazione di benessere è illusoria, ma costituisce un successivo aggravamento della frustrazione. Toby è stato curato da un esilio, è potuto tornare alla compagnia della propria moglie e gli cadono gli escrementi degli uccelli sugli occhi. Diventa cieco. Un esilio non più materiale, ma dalla comunicazione col mondo, dal rapportarsi alle cose. Non riesce più a instaurare un buon rapporto con la moglie e la compagnia che gli è stata restituita diventa un peso. Anna lo schernisce e si arriva all'incomprensione. A Toby viene data allora un'altra compagnia, l'angelo, per poter ritrovare anche quella di Anna. La figura della moglie che schernisce è ricorrente anche in Giobbe. È come se incombesse questo pensiero, la carne della mia carne, cioè il più profondo di me stesso, non mi comprende.

È successo a tutti noi superati i 18 anni di non essere d'accordo con noi stessi, poiché abbiamo scoperto la psicanalisi e l'io. Non abbiamo bisogno di trovare una figura esterna come la moglie o il marito per litigare con qualcuno. Abbiamo scoperto di avere l'inconscio, il subconscio, e dunque non possiamo più dirci dei pazzi se litighiamo con noi stessi, se ci accorgiamo di non essere totalmente unificati. È l'esperienza che prima o poi tutti attraversiamo, dell'esilio da se stessi, dell'incomprensibilità di sé a se stessi. In questa situazione si pone allora una domanda: quale devozione è possibile? Le scelte possono essere due: pensare che Dio inganna e andarsene, oppure, come sceglie Toby, restare fedeli.

Chiediamoci quali sono i nostri esili, se siamo in esilio o no, se siamo ancora nel periodo del Tempio e dunque se la religione ci va benissimo così, o se coltiviamo il desiderio di una devozione diversa che non ci porti solo a seppellire cadaveri. È necessario verificare se l'esperienza della nostra fede ha conosciuto la sterilità, se in qualche modo essere innamorati di Dio e essersi messi più o meno confusamente dietro di Lui con buona volontà e con una disposizione d'animo generosa ci ha deluso o no. Finché non esprimeremo i motivi della nostra delusione, Dio non avrà motivo di inviarci una parola angelica che risponda alla nostra delusione non verbalizzata. Siamo troppo ben educati per dire che il Signore ci ha deluso. Piuttosto preferiamo dire di non esserci impegnati abbastanza, oppure di non aver capito.

Ma proviamo a chiederci se, come i discepoli di Emmaus, siamo delusi e di che cosa. Gesù li provoca finché fa dire loro: noi avevamo creduto che, e invece no. E quando lo dicono, lui può cominciare a spiegare, perché c'è finalmente lo spazio per una parola angelica di speranza. Finché non parlano, non può dire niente, perché Dio ha tanti pregi, ma un pessimo difetto: è rispettoso, non ci farà mai violenza. Con Lui bisogna prendere coraggio ed esprimere il proprio stato d'animo, il proprio desiderio, la propria ira, la propria delusione, secondo i casi. Se non manifesti il desiderio, non manifestare a Dio le nostre delusioni. RNC ha presentato La storia di Tobia: nascere vecchi e morire bambini in compagnia di Dio. Commento di Stella Morra, letto da Carla Sprinzeles.

0: pulsante radio dentro. RNC in blu. RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Catastrofe sempre più grande in Nepal e Tibet, con il bilancio delle vittime che si aggrava, 579 i morti. A Kathmandu, task force della Farnesina per il supporto agli italiani, tre quelli irreperibili dall'alluvione. Ancora attacchi in Ucraina, appello delle autorità ad evacuare Kherson e il mirino. In Russia invece droni contro una raffineria. In Spagna arrestato un italiano accusato di aver accoltellato la compagna tedesca. Agguato in Calabria, un morto e un ferito grave. Nuovo monito di Leone XIV sull'intelligenza artificiale. Domani a Castel Gandolfo il Papa presiderà le celebrazioni della Madonna del Lago, antica tradizione. Buonasera da Elena Seno. Come avete sentito dai titoli del nostro radiogiornale, continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime delle devastanti alluvioni in Nepal e Tibet. Le autorità di Kathmandu riferiscono di 579 morti, quasi 2000 i dispersi, tra loro anche tre italiani. Il servizio di Elena Aquilanti.
2: Il Nepal è in ginocchio, devastato da un'immensa colata di fango che da mercoledì notte ha cancellato interi villaggi. Il bilancio è drammatico e in continuo aggiornamento. I soccorritori lavorano in condizioni estreme, in una corsa contro il tempo. Tra chi manca all'appello ci sono anche tre italiani, l'orefice ligure Marco Ratto e una coppia italo-svizzera. La Farnesina segue la vicenda ora per ora. 130 connazionali sono già stati messi in sicurezza, tra cui due turisti estratti vivi. Sull'area del disastro però incombe una nuova minaccia. Nella regione tibetana di Girong le ricerche si sono fermate per il rischio di straripamento di un lago formatosi dall'inondazione. Il timore delle autorità è che un cedimento definitivo della barriera di pietre e detriti scateni una seconda devastante ondata. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: E il Nepal, di fronte all'emergenza, ha lanciato un appello per l'assistenza finanziaria internazionale, ma ha indicato invece di non aver bisogno di squadre straniere per i soccorsi che proseguono senza sosta. Erika Calvani.
3: È una corsa contro il tempo per cercare i dispersi e assistere più persone possibile nell'area dell'alluvione tra Nepal e Tibet. Oltre due giorni di speranza per i familiari di chi ancora manca all'appello, mentre si aggrava il bilancio delle vittime. Familiari e amici di chi ancora è reperibile controllano l'elenco delle persone salve o ancora disperse. Un imprenditore, in attesa di notizie sui suoi dipendenti, mostra le foto di un autista ancora disperso, di cui non ha più saputo niente. Nell'area della catastrofe almeno 17.000 bambini hanno bisogno di assistenza umanitaria urgente per evitare il rischio di proliferazione di malattie, a sottolinearlo è l'UNICEF.
4: C'è anche un tema di protezione. In queste situazioni molti bambini hanno perso il papà, hanno perso la mamma, e il lavoro dei nostri operatori è proprio quello di cercare i parenti che hanno perduto, di ricongiungerli eventualmente ai genitori e di trovare quelle soluzioni per le quali alternative bambini potrebbero essere vittime di tratta, potrebbero essere vittime di prostituzione o potrebbero sparire.
3: Così il portavoce dell'UNICEF Andrea Iacomini. Erika Calvani, linea allo studio.
1: Per l'emergenza in Nepal e anche per quelle in Colombia, Perù e Indonesia, la Conferenza Episcopale Italiana ha deciso uno stanziamento di 500.000 euro dai fondi dell'8 per 1000. La sofferenza di chi vive lontano non può esserci estranea, ha dichiarato il presidente della CEI, il cardinal Matteo Zuppi. Ora andiamo in Ucraina. Kherson torna ad essere nel mirino di Mosca. Appello delle autorità ad evacuare. Droni attaccano invece una raffineria in Russia. Antonio Soviero.
5: Da due giorni gli invasori russi prendono di mira Kiev e la regione circostante, colpendo magazzini, abitazioni civili e centri commerciali per terrorizzare la popolazione. A Kherson un uomo ucciso poche ore dopo che le autorità avevano esortato i residenti ad evacuare la città. Nel Mar Nero, colpita non si sa bene da chi, è affondata una nave mercantile battente bandiera della Repubblica Dominicana, salve le 12 persone a bordo. Due morti e 30 feriti invece è il bilancio di attacchi di droni ucraini sul territorio russo. Un raid è stato diretto contro una delle più grandi raffinerie di petrolio russe a Yaroslav. Non è chiaro se sia andato a segno. Sull'ipotesi di un'escalation NATO-Russia, Donald Trump afferma che Putin non attaccherà il territorio NATO. Anche fonti UE a Bruxelles escludono il rischio immediato di un attacco a paesi europei, ma con i russi meglio stare in allerta. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: A sei mesi esatti dall'inizio del conflitto, il confronto a distanza tra Washington e Teheran corre ancora sulla navigabilità di Hormuz. Intanto è stato sospeso il vertice sullo stretto previsto per domenica a Istanbul. Sentiamo Chiara Placenti.
6: Nella notte il CENTCOM, il centro di coordinamento delle forze americane nel Golfo, ha dichiarato libere da mine le rotte marittime interessate. Questo ha spinto Trump a dichiarare che Hormuz è riaperto e sotto il controllo americano. Secondo il vice ministro degli esteri iraniano, Gharib Abadi, le parole del presidente americano sono chiari sintomi di schizofrenia, ovvero allucinazioni e deliri. Intanto la diplomazia arranca. È stato rinviato il vertice organizzato da Turchia e Germania per domenica prossima a Istanbul, formalmente per un problema di agenda di uno dei partecipanti. Per il ministro degli esteri iraniano Rashi è possibile un ritorno ai negoziati, ma spiega: gli Stati Uniti devono capire che la pressione non funziona. Teheran fa sapere anche di aver messo a punto nuove armi che verranno svelate sul campo di battaglia. Il segretario al tesoro statunitense Bessent resta invece convinto dell'efficacia dell'arma economica che starebbe strozzando la Repubblica Islamica. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Funerali di Stato per Mladic, il macellaio di Bosnia. Belgrado ha deciso di tributare i massimi onori al criminale di guerra morto a 84 anni mentre scontava l'ergastolo all'Aia. Il servizio è di Massimiliano Cocchi.
7: Il macellaio dei Balcani sarà sepolto dalla Serbia come un eroe nazionale. Il governo di Belgrado ha infatti annunciato che Ratko Mladic, morto all'Aia mentre scontava l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità, avrà funerali con tutti gli onori militari e di Stato. Una scelta che fa discutere e che divide ancora una volta il paese. Mladic è il responsabile del massacro di Srebrenica, più di 8.000 civili uccisi in pochi giorni, dell'assedio di Sarajevo e molte altre atrocità per le quali era stato condannato all'ergastolo da due diversi tribunali internazionali, ma in Serbia il suo nome è rimasto un simbolo per il movimento nazionalista più radicale, che oggi insinua dubbi sulla sua fine, ipotizzando che sia stato lasciato morire, e lo celebra come un martire in una memoria opposta a quella delle sue vittime. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Un italiano di 60 anni è stato arrestato oggi a Isla Cristina, nella regione dell'Andalusia in Spagna, con l'accusa di femminicidio. L'uomo è ritenuto il presunto autore dell'uccisione della sua compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della donna, che presentava numerose coltellate, è stato ritrovato nei pressi di una spiaggia. Agguato in Calabria, un morto e un ferito grave. Il padre della vittima era stato ucciso nel 2022 con la moglie. Il servizio di Alessio Orlandi.
8: Per cercare di dare un volto e un nome a chi avrebbe compiuto questa mattina l'agguato nel Cosentino, gli inquirenti stanno già visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Diversi colpi di arma da fuoco, sparati intorno alle 6 all'Auropoli, una frazione di Cassano allo Ionio, hanno lasciato a terra due corpi, quello di Giuseppe Scorza, 36 anni, morto all'istante, e di Renato Elia, rimasto gravemente ferito e operato alla milza. Secondo una prima ricostruzione, i due si trovavano vicino a un bar, nel pieno centro della frazione, quando una o più persone si sarebbero avvicinate sparando con una pistola o una traglietta. Scorza e Elia, già noti alle forze dell'ordine, lavoravano in una società addetta alla manutenzione del verde. Sul movente al momento i magistrati non escludono alcune ipotesi. Si indaga anche su un possibile legame con l'omicidio del padre di Scorza, assassinato insieme alla moglie tunisina nell'aprile del 2022 a colpi di calibro 9 mentre si trovavano in auto in una zona di campagna a Castrovillari. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Tragedia a Palermo: una bambina di 2 anni e mezzo è morta in una piscina. Da quanto si apprende, la piccola era con i genitori e altre persone per una serata in una villa dove c'era appunto una piscina sopraelevata. La bambina vi è entrata senza che nessuno se ne accorgesse nell'immediato, ma solo dopo, quando ormai era già morta. Indagano i carabinieri. Vaticano, nuovo monito di Leone XIV sui rischi legati all'intelligenza artificiale, e ancora il legame tra giustizia sociale e preghiera tra i temi affrontati nelle udienze di oggi. Ce ne parla Rita Salerno.
9: Preghiera e giustizia sociale sono sì complementari, ma anche inseparabili. È la sottolineatura di Papa Leone XIV ai 26 membri della delegazione statunitense della Società di San Vincenzo de Paoli, ricevuti nella sala del Concistoro. Rivolgendosi in inglese ai delegati americani dell'Organizzazione Cattolica Internazionale di Volontariato e Carità, il pontefice sottolinea che prendersi cura degli altri, se dettato dall'amore, non solo aiuta quanti sono nel bisogno, ma apre il cuore di chi dona alla grazia di Dio. Con i partecipanti al congresso annuale dell'Istituto Internazionale delle Scienze Amministrative, il pontefice rimarca in lingua francese l'urgenza di un'etica che accompagni l'utilizzo dei nuovi strumenti tecnologici. Nell'aula della benedizione, Leone fa presente che uno dei problemi più gravi attuali è constatare che le decisioni riguardanti la vita umana sono affidate a delle nelle macchine. Da Roma, Rita Salerno.
1: E si attende una giornata speciale domani a Castel Gandolfo, dove il Papa presiederà le celebrazioni della Madonna del Lago, un'antica tradizione. Ce ne parla Paolo Fucili.
10: Papa Leone, raccolto in preghiera navigando sul placido lago ammirato finora solo dall'alto della residenza estiva dei papi. Una scena inedita e suggestiva, questa che si prepara a Castel Gandolfo in una circostanza non casuale. L'ultimo sabato di agosto, festa per i castellani della Madonna del Lago. Dopo la messa nel santuario fatto erigere sulla riva da Paolo VI, Leone guiderà la tradizionale processione in barca salendo sul battello falco dell'ente parco regionale dei Castelli Romani, primo papa a non seguir la processione soltanto dalla riva. Don Tadeus Rosmus, parroco di Castel Gandolfo.
11: Tutti ci imbarchiamo sulla barca, sulle barche, sulle canoe, peregriniamo. Quindi il fatto che il papa farà lo stesso è la continuazione della tradizione che è viva qui a Castel Gandolfo.
10: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Mentre il maltempo ha colpito la Lombardia con violente grandinate nel Bresciano, sono in leggero miglioramento le temperature sul resto d'Italia dopo il picco di oggi che vede 9 città da bollino rosso. Domani infatti, secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, le città in allerta massima saranno 6: Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Domenica poi scenderanno a 4. Era la notte tra il 18 e il 19 settembre 2024 quando la Romagna fu colpita per la seconda volta in 2 anni da un'alluvione devastante. Quella notte la forza delle acque travolse Traversara. Oggi, 2 anni dopo, per la piccola frazione di Bagnocavallo inizia la rinascita. Sentiamo Letizia Davoli.
12: Ancora pochi mesi e Traversara tornerà a vivere. Iniziati a luglio, finiranno infatti entro Natale i lavori di demolizione e pulizia dell'area più colpita dall'alluvione del 2024, l'unica zona rossa rimasta nella piccola frazione di Bagnacavallo. Poi sarà il momento della ricostruzione. Le strade verranno messe in sicurezza e verrà costruito un nuovo parco cittadino a memoria di quella tragica notte. 12 abitazioni invece verranno demolite perché non più recuperabili. Di queste 5 verranno delocalizzate, le altre 7 verranno ricostruite nella stessa zona. Alcune delle famiglie evacuate 2 anni fa hanno già trovato una nuova casa in cui vivere, le altre torneranno appena possibile. Ma la rinascita di Traversara passa anche per un nuovo rapporto con il fiume Lamone e le sue acque. Gli argini sono stati ricostruiti e allargati e sono in corso lavori più a monte perché la valle non debba più vivere devastazioni come quella di 2 anni fa. Letizia Davoli, linea allo studio.
1: Ancora una notizia, a Vienna una vasta operazione in corso, operazione della polizia per rintracciare i 2 uomini che ieri hanno rubato un prezioso collier dal Museo di Arti Applicate della capitale austriaca. Il gioiello sottratto è il celebre collier con 600 diamanti appartenuto alla regina Nasli d'Egitto, realizzato nel 1939, del valore di circa 3,7 milioni di euro secondo un'asta di 10 anni fa. Il nostro radiogiornale termina qui, vi ricordo che potete riascoltare questa edizione e tutta la programmazione della nostra...

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il secondo movimento, Larghetto, dal concerto numero 27 in si bemolle maggiore K595 per pianoforte e orchestra. Pianista Clifford Curzon, English Chamber Orchestra, diretta da Benjamin Britten.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: Oggi con la scuola già operativa continuiamo comunque a sostenere le famiglie bisognose attraverso il nostro programma di outreach. Distribuiamo generi alimentari una volta al mese e poi ogni dicembre insieme ai nostri giovani teresiani prepariamo pacchi alimentari per le persone che vivono nelle zone montuose.
2: Suor Grace Pitogo, madre generale delle suore teresiane di Ripatranzione, racconta così il lavoro che le sue consorelle stanno facendo alle Filippine nel corso della loro attività missionaria iniziata 26 anni fa, quando Suor Carmela e Suor Concetta, senza neanche conoscere l'inglese, si sono affidate alla Divina Provvidenza e sono partite in soccorso a una popolazione che necessitava di tutto, di scuole, di aiuti economici, ma anche di un sostegno spirituale. Da allora le suore teresiane, oltre a svolgere un importante lavoro appunto di supporto pratico e spirituale alla popolazione, ha aperto due scuole, una a Cebu e l'altra nell'isola di Bohol, scuole che negli anni sono diventati punti di riferimento nevralgici per queste comunità, che spesso anche all'indomani delle purtroppo frequenti calamità naturali che colpiscono questi territori vi si rivolgono e vi si recano, come ci spiega Don Nicola Spinozzi, il direttore dell'ufficio missionario della diocesi di San Benedetto del Tronto.
3: Durante magari gli eventi naturali, che ci sono terremoti, tifoni o che altro, la scuola che è stata realizzata con gli aiuti appunto dell'8 per mille è diventata anche un centro di aggregazione, cioè nel senso dove la gente nella paura potevano rifugiarsi dalle suore e avere un conforto di ogni tipo, sia come diceva la madre da un punto di vista alimentare, ma anche un sostegno di fraternità, cioè di vicinanza come fratelli e sorelle. Quindi non è soltanto la presenza, soltanto nel dare un servizio, ma anche una vicinanza alle persone che possono vivere dei disagi anche esistenziali in quel momento a causa di questi tremendi terremoti o tifoni o che altro.
2: In 26 anni dunque le suore teresiane nelle comunità di Cebu e Bohol hanno contribuito a migliorare le condizioni di vita della popolazione, come ci spiega ancora la madre generale Suor Grace Pitogo.
1: Le suore teresiane hanno così aiutato molte persone nei dintorni malati e poveri e che si trovava in situazioni problematiche. Oggi i poveri sono meno numerosi rispetto al passato perché molte famiglie hanno iniziato a costruirsi una vita più stabile. In questo luogo dove siamo c'è una zona con molte famiglie povere. Tante persone bussano alla porta per chiedere aiuto, cibo o sostegno economico per i loro bisogni fondamentali.
2: Bisogni fondamentali che grazie al coraggio di due suore 26 anni fa e ai fondi dell'8 per mille oggi vengono soddisfatti. Con la tua firma per l'8 per mille alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
4: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC presenta
1: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
2: Avete finito le ferie ma non la voglia di viaggiare? Beh, siamo qui per esaudire ogni vostro desiderio, perché ogni sera a orario aperitivo Restate in Italia vi fa viaggiare lungo lo stivale in ogni regione. Quest'oggi preparatevi a uno splendido viaggio, perché vi portiamo nella altrettanto splendida Pesaro. Ci accompagna il vice sindaco e assessore alla cultura e al turismo Daniele Vimini. Buonasera vice sindaco.
3: Buonasera a voi.
2: Allora, ci troviamo in un luogo bellissimo che adesso conosceremo man mano, e tra l'altro con una grandissima offerta, perché quest'estate Pesaro Musei offre ben 6 itinerari tematici tutti quanti da scoprire, e attraverso questi percorsi è possibile anche scoprire tante anime della vostra città.
3: Assolutamente, stanno avendo un grande successo, sono dei tour guidati tra arte, musica e archeologia, e che sono nati nell'anno di Pesaro Capitale Italiana della Cultura nel 2024, per appunto anche il pubblico che magari stando pochi giorni però voleva rendersi conto delle cose principali e più forti da conoscere della città. E quindi abbiamo un gran tour che tiene insieme dei luoghi come la sinagoga, che è una sinagoga di grandissima importanza e grandissima bellezza, la visita alla cattedrale e ai mosaici, che sono anche questa una grandissima caratteristica della nostra città, mosaici che vanno dal IV all'XI secolo, quindi anche tengono insieme la storia romana e bizantina della città. Poi ovviamente dei tour legati anche alla Pesaro rossiniana, perché Pesaro è la città di Rossini, città UNESCO della musica, e vive Rossini tutto l'anno, ma chiaramente nel momento estivo anche con il festival d'opera i luoghi rossiniani vanno per la maggiore, quindi la possibilità di visitare la Casa Natale, il conservatorio che è stato edificato su sua volontà, il teatro Rossini ovviamente, che è stato lui stesso a inaugurare nel 1818, e il Museo Nazionale Rossini, che è una novità anche questa degli ultimi anni, che ne racconta la grandezza e il genio a livello mondiale.
2: Visto che ha nominato il Rossini Opera Festival, è un appuntamento che ormai è diventato caratteristico, identitario per la vostra città. Com'è stata l'atmosfera di quest'anno?
3: Ma è un'atmosfera magica, bisogna viverla, prendersene conto, ma pensiamo solamente alle persone impegnate che al massimo dello sviluppo arriviamo a oltre 600 persone coinvolte direttamente nella realizzazione del festival, dai macchinisti ai mimi, ai cantanti, ai cori e all'orchestra. È un numero importante, un po' impressionante per una città come la nostra, e soprattutto pubblico che viene da tutto il mondo. Abbiamo un pubblico che per il 60% è straniero, in primo luogo Francia, Stati Uniti, Germania, Giappone, Francia,

0: veramente per tutti i gusti. C'è una mostra sul tatuaggio, ce n'è una dedicata all'architettura di Aimonino, insomma ci sono veramente tanti eventi che vanno incontro alle esigenze e anche a ciò che piace a tantissime persone.
1: Sì, sono mostre di livello internazionale, ma che dialogano molto con la storia della città, perché Carlo Aimonino è stata una figura chiave nell'architettura italiana. In questo caso è una mostra di architettura che sta avendo un grande successo sull'architettura del welfare, l'architettura sociale, quindi il ripensamento delle città. E questo tema del tatuaggio invece è sviluppato con Il Sole 24 Ore, una mostra che è stata al MUDEC di Milano per poi andare in Scandinavia, a Stoccolma, a Marsiglia, e parlando di tatuaggi capite che si è arricchita, diciamo, in ogni tappa di storia. E anche a Pesaro dialoga con il nostro patrimonio, soprattutto il tatuaggio devozionale che da noi porta da Loreto a Gerusalemme, quindi abbiamo anche dei cimeli all'interno del nostro museo che richiamano a questa storia, ma anche un'attualizzazione del tema del tatuaggio, perché nei prossimi mesi, visto che la mostra durerà fino a gennaio, coinvolgeremo ovviamente studi di tatuatori, di designer, ci saranno delle performance, dei workshop, e quindi anche un modo per uscire dal museo e fare rientrare al museo, rendendo ancora più viva quella che è un'esposizione già di per sé molto dinamica come lo è il tatuaggio. Tra l'altro pensiamo che il 46% della popolazione mondiale ha almeno un tatuaggio, che siano rientro tra questo al momento, e quindi capiamo che un audience è una curiosità veramente, veramente importante.
0: Continuiamo a conoscere Pesaro fra poco, prima ci ascoltiamo un po' di musica, perché nel frattempo ci abbiamo un'estate ancora da vivere, ma non solo l'estate, perché Pesaro assolutamente è una città da conoscere tutto l'anno, e sicuramente Vasco Rossi ce lo può insegnare. Passeggiare per Pesaro, specie in estate, può essere veramente l'occasione, un'occasione senz'altro di una splendida giornata.

0: Daniele Vimini, vice sindaco e assessore alla cultura e al turismo di Pesaro, ci sta facendo fare una splendida camminata, uno splendido viaggio all'interno del calendario estivo di Pesaro, ma c'è anche un calendario durante tutto l'anno, insomma ci sono sparse durante tutto l'anno occasioni di incontrare Pesaro e conoscere la cultura, è così?
1: Sì, assolutamente, intanto perché la stagione dura sempre di più e quindi anche quello che offre il mare eccetera a settembre è ancora più magico, forse anzi magari con qualche grado in meno di quelli qui quest'estate ci ha abituato, però in generale in questi ultimi anni stiamo lanciando proprio anche per questo il tema della Pesaro in autunno, perché è uno dei momenti più magici tra la festa dei fiori, la festa del patrono, tutto tra fine settembre e primi di ottobre, e dove appunto abbiamo concentrato anche molte delle attività collegate agli spazi espositivi, alle mostre, nonché ovviamente alla riapertura dei teatri. E poi lo stesso Natale da un po' di anni è diventato un elemento trainante, grazie anche a Candelara, che è un borgo che fa parte del comune di Pesaro, che ha le candele nel proprio nome, che ha ridefinito negli ultimi 20 anni il concetto di mercatino natalizio, che una volta era prevalentemente legato a, diciamo, le zone di montagna o alpine, e invece è un grandissimo attrattore che da fine novembre a tutto il periodo di Natale praticamente riempie non solo questo borgo che è magico, ma anche addirittura i musei, addirittura è un pubblico che poi si spalma da Pesaro a Gradara, a Urbino, perché poi per noi, diciamo, anche l'accoglienza dal punto di vista culturale va vissuta in tutto il territorio provinciale, visto che le distanze sono minime e l'offerta è ricchissima, ecco.
0: In una città con diverse sfaccettature come Pesaro c'è un luogo, c'è una storia, c'è un angolo che è meno conosciuto ma che invece secondo lei meriterebbe di essere illuminato, di essere conosciuto dalle persone che vi vengono a trovare?
1: Ma diciamo più che meno conosciuto, è uno spazio che va vissuto, perché è più facile da vivere che da raccontare, che è Sonosfera. È un progetto che abbiamo realizzato in questi anni, un progetto tecnologico ma racconta anche tanta storia, ed è un teatro acustico unico al mondo che abbiamo realizzato ed è anche, diciamo, potenzialmente itinerante, tant'è che è stato portato con un grande successo 2 anni fa al Fuori Salone di Milano, dove è arrivato quarto tra oltre 1300 attrazioni per il voto del pubblico, ed è un viaggio in cui in questo teatro acustico si possono fare 2 cose. La principale è quella di ascoltare i suoni degli ecosistemi in via di estinzione, quindi in 25 minuti di viaggio, tra l'altro una parte quasi completamente al buio, quindi riconciliandoci un po' anche con i tempi dell'oggi troppo sovraccarichi di immagini, ascoltare i suoni di diversi, di animali delle foreste amazzoniche, del Borneo, africane, e capire l'armonia proprio della città della musica che c'è dentro gli ecosistemi incontaminati e quanto questi siano anche a rischio con i cambiamenti climatici che stiamo vivendo. La stessa struttura, che parte dal suono ma anche un anello video ad altissima definizione, invece ci porta dentro le stanze delle segnature in Vaticano di Raffaello, quindi a raccontare una storia che unisce Urbino, città natale di Raffaello, e Pesaro, città della musica, perché lì andiamo a estrarre tutto il suono, tutta la musica e tutta la simbologia artistica e musicale che c'è dentro questa opera straordinaria, che è appunto la stanza della segnatura in Vaticano, con delle immagini rilasciate dai musei vaticani di altissima definizione, forse mai uscite per progetti del genere. Sono 2 viaggi di appunto meno di mezz'ora, ma che rappresentano il meglio che abbiamo saputo raccontare, tenendo insieme patrimonio e tecnologia negli ultimi anni, che per il viaggiatore spesso è una sorpresa, perché è un'infrastruttura che magari non si aspetta di trovare a New York o a Parigi,
0: e invece è bellissima,
1: una bella provincia pesarese.
0: Prima di salutarci, vice sindaco, ci regala un'ultima immagine, un ultimo motivo per scoprire Pesaro, un suo luogo del cuore, un panorama, un piatto preferito, qualche cosa che ci convinca ancora di più.
1: Ma io credo che un'esperienza anche questa quasi unica sia il Parco del San Bartolo, all'interno di questa Fiorentina di Focara. Il Parco del San Bartolo è il primo promontorio che incontriamo nell'Adriatico dopo Trieste. È un monte bellissimo, a strapiombo sul mare, che unisce tutto l'interno delle Marche, Pesaro a Gabice Mare, con una strada che peraltro anche per gli appassionati è praticamente una mezza maratona, perché sono 20 chilometri di strada panoramica, di cui in gran parte è vista mare, che appunto non solo congiunge le due città ma porta ad altezze da cui il panorama è meraviglioso. Non a caso questa strada la domenica mattina la chiudiamo alle auto per fare in modo che possa essere vissuta dai ciclisti, possa essere vissuta dai podisti o da chi va a fare una passeggiata. E il borgo di Firenzuola di Focara, un borgo cantato da Dante anche nella Divina Commedia, e che regala una vista meravigliosa, ma anche un borgo che, pur essendo culinario, è un borgo di marinai, e quindi diciamo anche piatti della tradizione, quadretti con le vongole, cose anche della cucina povera marinara, ma che diciamo in quel contesto lì assume un valore veramente forte. E poi anche vini, perché ci sono dei vitigni molto importanti.
2: RNC a Cuneo e Provincia sui 107 e 300.
3: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita, gli amori miei buttati alla rinfusa,

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC presenta
1: Giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
2: Ben ritrovati a Giovani si diventa. Navigando tra le giovani generazioni entriamo adesso in un tratto di mare profondo e prezioso, perché oggi vogliamo parlarvi dei tempi della natura, della terra che ci nutre, che abbiamo troppo spesso ferito, e soprattutto vogliamo raccontarvi di un gruppo di giovani visionari che qualche decennio fa ha scelto di spalancare una strada a chi è arrivato dopo altri giovani visionari, consegnandogli come un testimone il suo sogno e la sua determinazione a custodire la terra con rispetto e amore. Allora io vi presento un ospite speciale che con i suoi fratelli ha fatto di un'eredità bellissima ma altrettanto densa di responsabilità la propria missione di vita. Benvenuta Maria Girolomoni, presidente della Fondazione Girolomoni, responsabile comunicazione della cooperativa Gino Girolomoni. Suo padre Gino, considerato il padre del biologico in Italia, è stato capace di unire visione spirituale, azione pratica in un tempo, in un luogo, l'Italia, in cui perfino parlare di bio suonava folle, e operando in quella direzione si rischiava di infrangere la legge con le sue norme più antiquate. Maria, grazie della tua presenza.
3: Grazie Gabriella e grazie a Radio Blu. Sono felice di essere con voi.
2: Allora Maria, è impossibile riassumere in pochi minuti la vita, quello che ha fatto, quello che è stato tuo papà Gino Girolomoni. Quindi proviamo a dire qualcosa di essenziale di questo ragazzo, che è cresciuto in una famiglia tenacemente contadina, in un'epoca in cui, con il boom industriale all'orizzonte, dare del contadino a qualcuno a volte suonava come un'offesa. Gino aveva vissuto la perdita della mamma nelle campagne a causa del tetano, l'esperienza dura del collegio, era stato in Svizzera per lavorare. E io, Maria, con te voglio partire da un'immagine. Tuo papà, che dalla finestra della cucina nel casolare di famiglia capeterniano, a cui siamo sopra Isola del Piano nelle Marche, guarda un monastero, anzi quel che resta di quel monastero, delle rovine in mezzo ai rovi, il monastero di Montebello, che ha una storia lunga, seicentesca alle spalle, e sta già guardando il suo futuro, perché tutto parte da lì.
3: Eh sì, perché lui lo ha sempre detto, che poi nella sua vita è stata una serie di seguire una serie di molliche seminate da una mano sapiente e misteriosa che lo hanno portato dove lo hanno portato, e lui ha saputo trovare un significato, un senso nelle molliche che ha incontrato, e una di queste era sicuramente il monastero di Montebello, che sovrastava casa sua e che appunto vedeva fin da quando era bambino. Un luogo che poi ha iniziato a frequentare da giovane, andandoci a scrivere, andandoci a pensare.
2: Ecco, tuo padre scriveva, meno male che ha scritto tantissimo perché ha lasciato così tanto, e voleva restituire linfa vitale ad un territorio che, come accadeva in quegli anni in Italia, andava spopolandosi, le persone andavano a lavorare in fabbrica, nei mobilifici sulla costa. Aveva una profondissima fede Gino Girolomoni, si interrogava spesso. Lascia il lavoro fisso in Svizzera, a soli 23 anni, sottolineo, diventa sindaco del suo paese a Isola del Piano, con tantissimi voti sia dei comunisti che dei democristiani, e questo con l'intenzione di dare voce a chi non ce l'ha. Poi finalmente nel 1971, io sto riassumendo, perdonami in questa storia condensata, ottiene in comodato gratuito il monastero di Montebello, e lì ci si trasferisce, lo dico come se fosse normale, con la famiglia, dall'avvio a una potente rivoluzione all'insegna di un modello antico e anche modernissimo di produzione agricola biologica, fondata proprio sul rifiuto della chimica, sulla biodiversità, sul cibo come bellezza, fraternità. Io ho pigiato sull'acceleratore per raccontare l'avvio di un grande progetto che è cooperativa, all'inizio si chiamava Alcenero, oggi porta il nome di tuo padre, un intero ecosistema. Metto in pausa e sottolineo che niente di questo sarebbe stato possibile senza l'amore della sua vita, senza Tullia, sua moglie, tua madre.
3: Esatto, è proprio così. Senza di lei, insomma, Montebello non ci sarebbe stato, e tutta l'esperienza.
2: Tra l'altro i suoi genitori, cioè quando Tullia ha detto loro che si trasferiva con Gino in mezzo alle rovine, senza elettricità, senza acqua corrente, insomma, non erano contentissimi.
3: No, non erano per niente contenti perché ovviamente insomma c'era il peso di una scelta coraggiosa e ardua, tutta in salita come la strada che porta a Montebello, e capivano insomma tutti i sacrifici che loro avevano fatto per la loro unica figlia, e loro vedevano che la figlia stava esattamente facendo di nuovo una scelta di sacrifici, perché andare così controcorrente non poteva che comportare una grande fatica. E così è stato. E io, insomma, in quanto figlia, e noi figli l'abbiamo vissuto come famiglia, certo. Una storia bellissima, con tanti doni, ma anche una grande fatica che mio padre stesso definiva una fatica venuta bene, però.
2: È una bella questa definizione, una fatica venuta bene. Infatti tu e i tuoi fratelli, Samuele, Giovanni e Battista, avete vissuto lì, in questo posto. Man mano che cambiava, in mezzo alla natura incontaminata, non c'era all'inizio neppure, appunto, tu lo dicevi, una strada di accesso, dove figurarsi la televisione, che non c'è neanche oggi nella locale, nel Bed and Breakfast, nelle stanze degli ospiti per scelta. Però avete vissuto tutti e tre voi ragazzi al centro di un incredibile fermento culturale, perché lì arrivavano filosofi, poeti, attivisti, scrittori, sognatori. C'era Alexander Langer, il compianto ambientalista, c'era il filosofo Guido Ceronetti, c'era il biblista Sergio Quinzi. Questi erano amici, erano un pezzo di famiglia. Voi ragazzi vi sentivate diversi? Perché poi quando andavate a scuola, insomma, vi trovate con tutti gli altri, ma alle spalle avevate qualcosa intorno a voi che, insomma, come minimo possiamo definire atipico.
3: Guarda, allora, a questa domanda risponderemo a tutti e tre in modo diverso, perché
2: interessante
3: mio fratello,
2: anche questo,
3: che insomma è un po' è più grande di me, di più di 10 anni, lui avrebbe un'altra versione dei fatti, perché più si va avanti nel tempo, più insomma c'era affermazione e conferma della strada intrapresa, mentre all'inizio insomma venivano etichettati come 4 matti in cima a un monte, identificati coi figli dei fiori. In realtà era molto lontano anche dalle proteste del 68 dei giovani coetanei, quindi insomma mio fratello Samuele darebbe un'altra risposta rispetto a me, che invece io sono nata alla fine degli anni 80, e per me insomma io ho vissuto la parte forse più facile anche. Quindi ormai l'agricoltura biologica, i prodotti, c'erano una vasta gamma di prodotti biologici,
2: e quindi voi erate parte di un bellissimo flusso, tu ti sentivi parte anche di sogno che era...
3: Io mi sentivo un po' al centro del mondo e mi sentivo di avere insomma un osservatorio speciale, me ne rendevo conto, e però mi piaceva anche, insomma, per me era motivo di orgoglio.
2: Magnifico. Maria, noi tra poco attingeremo anche a dei ricordi, ma soprattutto vorrei parlare del presente, di quello che avete raccolto, che avete rilanciato, anche in parte modificato, e voi fratelli. Nel frattempo ascoltiamo Lucio Dalla con 4 marzo 1943.

0: giovani, giovani si diventa.
1: E torniamo su In Blu 2000, Gabriella Facondo al microfono in dialogo con Maria Girolomoni, che ci sta raccontando di una bellissima avventura, ma anche di che cosa significa, con quali sentimenti, con quale disposizione d'animo, con quale determinazione si raccoglie un sogno grande come quello cui che ha realizzato, che ha dato l'avvio suo padre, padre anche del biologico in Italia, Gino Girolomoni. Allora, io prima, Maria, di attingere a qualche ricordo familiare, voglio, poi andiamo avanti e indietro, ma voglio andare a questo punto. I perni di questo sogno, di questa grande impresa, tuo papà Gino, tua mamma Tullia, sono venute a mancare veramente troppo presto. E per voi figli è arrivato il compito di dare seguito a questo enorme progetto. Quando poi spesso, che cosa succede? Le seconde generazioni magari non restano nelle aziende di famiglia, tendono a percorrere strade diverse. Tuo fratello Giovanni Battista è presidente della cooperativa, Samuele si occupa della parte agricola e produttiva, tu segui la fondazione, come dicevo in presentazione, la comunicazione. Ma c'è stato un momento, Maria, in cui hai pensato: no, non può essere questo il mio destino?
2: Allora, diciamo che i momenti ce ne sono tanti in cui lo penso, nel senso che è una scelta che non termina mai, è un continuo, anche un po' una lotta interiore per me. Parlo per me, perché ovviamente non posso parlare,
1: certo, per i fratelli, per i fratelli.
2: Dei punti in comune ci sono, perché il modo in cui ci è stata lasciata questa esperienza è stato repentino, è stato anche un po' obbligato dal contesto e insomma da un percorso comunque da parte dei miei genitori che è stato di fatica. Il fatto che ci sia stato lasciato non in modo preparato ma improvviso ha avuto delle conseguenze
1: questa fatica,
2: su certo. Di noi, no? In questa decade che è appena certo. Passata e che ci ormai no, sono passati più di 10 anni, sono passati,
1: era il 2012 quando
2: 17,
1: è morto,
2: sì, da quando se n'è andata mamma, certo. Ne sono passati 14 da quando se n'è andato il babbo. Però ecco, diciamo che è una scelta che si fa, che ho fatto e che non si smette mai di fare.
1: La rinnovi ogni giorno, io questo riesco
2: la
1: a capire. Riesco
2: come
1: a capirlo.
2: Si fa con tutte le scelte in realtà.
1: E soprattutto,
2: no?
1: Quelle importanti, sì, tu sei anche mamma oggi, hai una piccola meravigliosa. Voglio attingere, a proposito di piccola e di piccoli, ai tuoi ricordi personali. Ce n'è uno molto bello con la tua mamma e tuo fratello Giovanni, se non sbaglio, a bordo di una panda rosso Bordeaux. È così, Maria?
2: Ah sì, è vero, sì sì, è verissimo. A parte che avete mandato in onda una canzone di Lucio Dalla.
1: E qui, guarda, io te la racconterò a voce questa storia, perché altrimenti disorientiamo il nostro pubblico, perché c'è stato qualcosa di magico nel modo in cui questa canzone è finita qui. È stata una coincidenza.
2: Perché poi te lo anticipo. Il 4 marzo era il compleanno di mia madre.
1: No, e noi questo non lo sapevamo, quindi è ancora di più. Si è creato un incastro che ha a che fare con quel luogo.
2: Sì,
1: dove
2: mi
1: tu
2: sono
1: sei incantato. Dici del tuo ricordo.
2: Allora, noi prima di ogni allestimento, insomma, nostra madre rendeva veramente più leggero e più piacevole, anche con la bellezza, un posto che era comunque anche austero, no? Perché un monastero imponente in cima ad una collina. Allora noi si andava a raccogliere spesso i fiori in mezzo ai boschi, nei campi, lungo le Cesane, che è una bellissima strada che porta a Urbino, e andavamo a raccogliere fiori, perché prima di ogni convegno poi si abbelliva il monastero. Sì. E io e Giovanni, insomma, sempre con Lucio Dalla in macchina, con una cassetta di Lucio Dalla in macchina, e si ascoltavano, insomma, la canzone che più mi spicca è Attenti al lupo, che più mi ricordo, forse perché a me bambina piaceva di più, e insomma si raccoglievano, sì,
1: questi fiori,
2: si giocava chi toccava più fronde, sì.
1: Ci si preparava a raccogliere i fiori toccando il fronde con l'auto e ascoltando a tutto volume Lucio Dalla. Beh, bellissimo questo ricordo. Per par condicio te ne chiedo anche uno di papà Gino. Mi sembra che voi aveste un rituale che si ripeteva la mattina, che era il rituale della mocca in cucina. E lui parlava,
2: sì,
1: con te, tanto ti leggeva le poesie, ti ha sempre preso sul serio anche da bimba.
2: Sì, effettivamente sì. Cioè, il rituale della moca era in realtà più da grande, avevo già perso mamma, e al mattino eravamo abituati a prendere il caffè insieme, per me era molto importante.
3: RNC, Torino e provincia, 107 e 400. Cuneo e provincia, 107.300. Ascoltaci anche in internet, www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.
4: Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: di Gianmario Romanetto e Roberto Cavalli, Teodor Galassia e la ricerca della carta furba. Capitolo tredicesimo. Aria irrespirabile.
1: Grande Gnif! Sono preoccupato, disse Gnof al suo comandante. Il computer di bordo indica chiaramente che quei tre non hanno lasciato la nave. Quindi si sono nascosti da qualche parte e sono certo che non hanno buone intenzioni. Non possiamo fare finta di niente. Non ti preoccupare, non abbiamo nulla da temere, rispose con molta calma il grande Gnif.
0: Il capo degli Holomoz non parlava vanvera. Sotto la giacca, ben ordinati in altrettante fondine di cuoio, c'erano 12 fulminatori laser e 4 proiettili nucleari telecomandati.
1: Se avranno il coraggio di alzare la testa, avranno la fine che si meritano. Tu pensa piuttosto a calcolare il salto per l'iperspazio.
0: Gnof abbassò lo sguardo e filò dritto in sala comando. Non aveva la più pallida idea di come si facesse un salto iperspaziale. Il suo manuale di volo, comprato per pochi spiccioli da un raccattore tanti anni prima, mancava di molti file ed era pieno di informazioni che non c'entravano nulla, registrate a vanvera, perciò l'unica cosa che aveva imparato a fare era il decollo. Dopo la spiegazione del decollo, figuratevi che c'era un cartone animato di Paperino. Tutto il clan degli Holomoz contava su di lui.
2: Quanto sarebbe bello trovare il vero equipaggio di questa nave.
1: Loro sì, che saprebbero come fare, pensava il pilota.
0: Nel serbatoio della pulce intanto la situazione non era affatto migliore. India, Capitan Galassia e Ronnie, schiacciati tra loro, erano allo stremo delle forze. Improvvisamente, per sgranchirsi un po', la giovane Alba Longhese tentò di allungare le gambe e di stendere le braccia. Così facendo, colpì con una gomitata lo stomaco di Capitan Galassia. Il comandante della pulce dell'universo, colto di sorpresa, accusò il colpo e, senza farlo apposta, rilasciò la pancia. Una tremenda flautolenza invase il ristretto guscio.

0: No! Che schifo! Gridarono insieme India e il piccolo cinese lunare. Qui si soffoca! Dobbiamo fare qualcosa! Continuò a lamentarsi la ragazza, poco abituata alle puzzolentissime abitudini del comandante.
1: Non esagerare! Non ho mica mangiato una zuppa di fagioli alla marziana!
0: Replicò seccato Capitan Galassia. Sarà come dici, ma qui non si respira più. Rincarò la dose India. Forse è meglio risalire.
1: Ma certo, l'aria, gridò Capitan Galassia. L'impianto di aereazione è la chiave per riconquistare la nave.
2: Cosa intende dire? Chiese Ronnie.
1: Semplice, rispose Capitan Galassia. La pulce dell'universo è talmente una carcassa che l'impianto per l'erogazione dell'ossigeno e per la pressurizzazione atmosferica non sono inseriti sul computer, ma sono manuali. Quei bifolchi degli Olomoz mica lo sanno.
2: Certo, quante volte mi sono infilato nei tubi di aereazione per far ripartire il motorino d'avviamento, ammise Ronnie.
1: Esatto, solo che adesso ti ci devi infilare per spegnerlo.
0: Ci sto, mi sembra una buona idea, disse India, entusiasta del piano. Pochi minuti dopo, Ronnie Mandarino, protetto dalla sua sottilissima tuta vulcaniana, risalì il bocchettone del serbatoio. Con grande tempismo, Capitan Galassia gli aveva dato il suo kit personale di sopravvivenza, che con molto acume si era ricordato di prendere dalla cabina prima di nascondersi nel serbatoio. Due gallette ammuffite, quattro floppy book dell'orrore, il diario alla ricerca della carta furba e, soprattutto, una bomboletta di ossigeno con un respiratore. Il piccolo cinese lunare, a parte le gallette, i libri dell'orrore e il diario, che non gli servivano proprio a nulla, una volta rientrato sulla nave e spento il sistema di aereazione, per continuare a vivere si sarebbe servito soltanto di quella misera scorta d'aria respirabile. Era una missione incredibilmente pericolosa. Poteva essere scorto da un Olomoz qualsiasi.
2: «Grande madre luna, portami per una volta fortuna!» si ripeteva Ronnie per farsi coraggio, pensando che il breve viaggio che gli toccava fare era lo stesso che aveva fatto India quando era riemersa per fare le sue piccole razzie in dispensa.
0: Risalì il serbatoio fino a scivolare fuori dalla nave, per poi rientrare dagli scarichi dell'anidride carbonica, attraverso le larghe sbarre della grata di sfogo. Da lì ci si poteva immettere direttamente nel sistema di aereazione. L'erogatore dell'ossigeno era montato più o meno dentro il soffitto della sala comando, perciò il povero Ronnie dovette scivolare fra gli stretti tubi dell'aria condotta. Finalmente raggiunse l'obiettivo e, digitando febbrilmente i comandi manuali di quel marchingegno, riuscì a spegnerlo. Le sirene della pulce risuonarono immediatamente.
2: Allarme, perdita di ossigeno, 5 minuti di autonomia.
0: Avvertì gli Olomov con voce fredda e meccanica il computer centrale della sala comando.
2: Presto, gnoffe, fai qualcosa! Ci sto provando, ma non trovo il programma sull'hard disk, rispose improvvisamente il pilota. Quattro minuti di autonomia. Ragazzi miei, la situazione è difficile.
0: Sentenziò la macchina con aggiornamenti costanti che certo non alzavano il morale dei disperati navigatori della pulce.
2: Aiuto! Si salvi chi può!
0: Gridò un Olomoz particolarmente emotivo mentre anche gli altri ad uno si facevano prendere dal panico.
2: La solita fregatura,
0: pensò il grande Gnif dentro di sé.
2: Vatti a fidare delle vendite per corrispondenza.
3: 3 minuti. Qui si mette male. Era meglio una porzione di funghi avariati, cari miei, disse gelida la macchina.
0: Quei poverini, nella confusione, avevano preso ad ammucchiarsi nella ridotta capsula di salvataggio.
2: Spostati, non ci stiamo, si lamentavano gli uni con gli altri. 2 minuti. Accidenti, che fregatura, belli miei,
0: aggiornò la macchina quasi divertita dal disastro imminente. Ormai l'aria sulla pulce era diventata rarefatta. Ronnie cominciò a usare la bombola. Non appena gli Holomods avessero evacuato la nave, avrebbe riacceso l'erogatore dell'ossigeno. Bastava avere un po' di pazienza e sperare che la bombola contenesse aria a sufficienza.
2: 1 minuto, se qualche scemo è ancora sull'astronave, che si dia una mossa,
3: sghignazzò la macchina. La capsula di salvataggio partì con tutti gli Holomods accalcati uno sull'altro. Quasi come i grassoni del filmato di Van de Beedon, con Gnoff sotto e il grande Gnif sopra.
0: Quei poverini avevano perso la loro grande occasione. Se non stavano attenti, presto avrebbero perso anche tutto il resto.
2: Cosa diceva il grandissimo Gnaff in questi casi?
0: Chiese polemico un Holomods fra i più delusi.
2: Di stare zitti.
0: Siccome l'unico straccio di pianeta là intorno era quello dal quale erano partiti, il loro odiato pianetino di Smets, i poveri naufraghi decisero di tornare indietro pur di portare a casa la pelle. E c'è chi dice che ce l'abbiano fatta.
4: RNC in blu.

0: Garzon, ho un'idea.
1: RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
1: La tua radio.
4: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

di te. Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.
4: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro e ondeggio come fa una foglia.

0: pulsante radio dentro. RNC in blu.
1: Sento ancora un nodo in gola, la mia terra non mi molla.

0: Sud.
1: State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Il libro di Tobia è uno dei libri della Bibbia e Stella Morra ci aiuta a scoprire come nascere vecchi e morire bambini in compagnia di Dio. Sintonizzatevi su RNC il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.
2: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

0: Alexa.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
1: RNC in blu.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi, e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo.

0: Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: pulsante radio dentro. RNC in blu.
1: RNC, notte di classica.

0: settimo e il decimo comandamento ci mettono in guardia dal furto: non rubare, non desiderare la roba d'altri. Sto pensando ad una stemma di un sovrano inglese, un Tudor del 1230-1250. Potius mori quam fedari, preferisco morire che sporcarmi. Quel re, quell'Edoardo, classificato come santo, regnò per pochissimi anni. Salì al trono molto giovane, i giovani sono capaci di bontà, ma con gli anni ci si guasta e le cose prendono il sopravvento, assorbono il cuore, polarizzano la mente e diventi un tutt'uno col denaro, con la materia, con le cose di questo mondo e ti perdi. Il Signore ci mette in guardia. Dov'è il tuo cuore? Là c'è il tuo tesoro, e anche viceversa. Esaminiamo la nostra coscienza, se qualche volta il denaro è stato il nostro tutto, o se per il denaro, per le cose nostre e non nostre, diciamo ci siamo prostituiti. Questo è un peccato grave. E questo peccato è la radice dell'ingiustizia, è la radice delle tragedie, di tutte le guerre, pensiamo alle tragedie delle nostre stagioni di vita. Dall'11 settembre del 2001 ad oggi, quanto spargimento di sangue, in fondo, per che cosa? Per il denaro, per il petrolio, per l'orgoglio, per le cose. Questa società che fonda la sua speranza sul piacere, sul denaro e sulla carriera, ma io fondo dove la mia speranza? Anche in questa giornata, tutto il mio agire ha avuto quale obiettivo? Il denaro, soltanto il denaro? Oppure ho spezzato il pane? Ho sorriso, ho aiutato? Ho fatto qualcosa di vero, di grande, senza tornaconto? Signore, aiutami a non desiderare il tornaconto. Signore, aiutami ad amare disinteressatamente, non lasciarmi morire con le cose, altrimenti il mio destino sarà il destino delle cose, dove la ruggine e la tignuola distruggono, perché le cose saranno distrutte dal tempo, mentre ciascuno di noi è destinato all'eternità, non alla distruzione temporale. Una parte di noi è soprannaturale, con l'infusione del Santo Spirito ricevuta nel battesimo e nei Santi Sacramenti. Abbiamo un destino altissimo, non abbiamo il destino delle cose. Perdonami, Signore, perdonaci, Signore, quando ci siamo identificati alle cose di questo mondo, al denaro, o quando abbiamo lucrato denaro ingiustamente. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Giorno e notte grido a te, oh Signore.
1: Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte. Giunga fino a te la mia preghiera. Tendi l'orecchio al mio lamento.
2: Io sono colmo di sventure. La mia vita è vicino alla tomba. Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa. Sono come un uomo ormai privo di forza.
1: E tra i morti il mio giaciglio. Sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, dei quali tu non conservi il ricordo, e che la tua mano ha abbandonato.
2: Mi hai gettato nella fossa profonda. Nelle tenebre e nell'ombra di morte pesa su di me il tuo sdegno, e con tutti i tuoi flutti mi sommergi.
1: Hai allontanato da me i miei compagni. Mi hai reso per loro un orrore. Sono prigioniero senza scampo. Si consumano i miei occhi nel patire.
2: Tutto il giorno ti chiamo, Signore. Verso di te protendo le mie mani. Compi forse prodigi per i morti, o sorgono le ombre per darti lode?
1: Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi? Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi, la tua giustizia nel paese dell'oblio?
2: Ma io a te, Signore, grido aiuto. E al mattino giunge a te la mia preghiera. Perché, Signore, mi respingi? Perché mi nascondi il tuo volto?
1: Sono infelice e morente dall'infanzia. Sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori. Sopra di me è passata la tua ira. I tuoi spaventi mi hanno annientato.
2: Mi circondano come acqua tutto il giorno. Tutti insieme mi avvolgono. Hai allontanato da me amici e conoscenti. Mi sono compagne solo le tenebre.

0: Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore, Dio nostro.
1: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Dio di verità, tu mi hai redento.
2: Nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
2: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola.
3: Perché

0: perdonaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Il Signore ci benedica, ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Amen.
1: Amen.

RNC Note di Classica. Darius Milhaud, Scaramouche, suite per due pianoforti. Pianisti Bruno Canino e Antonio Ballista.

0: di Darius Milhaud. Abbiamo ascoltato Scaramouche, suite per due pianoforti. Pianisti Bruno Canino e Antonio Ballista.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e dall'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Fritz Kreisler, Liebesfreude, Liebeslied, Schön Rosmarin, arrangiamento per violino e pianoforte, Dmitri Sitkaviesky, violino, Pavel Gililov, pianoforte.

Di Fritz Kreisler abbiamo ascoltato Liebesfreud, Liebeslied e Schön Rosmarin nell'arrangiamento per violino e pianoforte Dmitri Sitkaviesky, violino, Pavel Gililov, pianoforte. Note di classica. Torino, 3 settembre 2011, inaugurazione di Mito Settembre Musica nel nome di Gustav Mahler e la Sinfonia numero 8 in Mi bemolle maggiore in due parti per 8 soli, 2 cori misti, coro di fanciulli e grande orchestra, Sinfonia dei Mille, concepita come un percorso di ascesa verso l'Empireo. Ascolteremo un frammento dell'ascesa ed il coro finale degli Angeli. Questa grandiosa esecuzione impegnò 8 solisti, l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, l'Orchestra e Coro del Teatro Regio di Torino, il Coro di Voci Bianche e del Teatro Regio e del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, maestro dei cori Claudio Fenoglio, e il Coro del Maggio Musicale Fiorentino, maestro del coro Piero Monti, direttore Gian Andrea Noseda.

Dalla Sinfonia numero 8, Sinfonia dei Mille, di Gustav Mahler, abbiamo ascoltato un frammento della seconda parte ed il coro finale degli Angeli. Inaugurazione di Mito, settembre musica 2011. Con 8 solisti erano impegnati l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Orchestra e Coro del Teatro Regio di Torino, Coro di Voci Bianche del Teatro Regio del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, maestro dei cori Claudio Fenoglio, e il Coro del Maggio Musicale Fiorentino, maestro del coro Piero Monti, direttore Gian Andrea Noseda. RNC, Notte di Classica. Voci parallele, voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Giuseppe Verdi, Il Trovatore, atto secondo, Il Balen del suo sorriso. Il Conte di Luna è Piero Capuccilli, Giorgio Zancanaro, Leonard Warren.

Di Giuseppe Verdi, dall'atto secondo de Il Trovatore, abbiamo ascoltato Il balen del suo sorriso. Le voci parallele erano di Piero Cappuccilli, Giorgio Zancanaro, Leonard Warren. RNC, Notte di Classica. Georg Friedrich Händel, Ombra mai fu, dall'opera Serse. Per l'ottavo appuntamento le voci parallele sono quelle dei mezzosoprani Marilyn Horne, Cecilia Bartoli, Joyce Di Donato.

per l'ottavo appuntamento con Ombra mai fu, dall'opera Circe di Georg Friedrich Händel, le voci parallele erano quelle dei mezzosoprani Marilyn Horn, Cecilia Bartoli, Joyce Di Donato. RNC Note di classica. Johann Friedrich Reichardt. Rondò in si bemolle maggiore per glass armonica, due violini, violoncello e contrabbasso. Andante, allegretto, andante. Bruno Hoffmann, glass armonica. Herbert Hanrath e Walter Albers, violini. Ernst Nippers, viola. Hans Plumacher, violoncello. Gerd Nose, contrabbasso.

di Johann Friedrich Reichardt. Abbiamo ascoltato il rondò in si bemolle maggiore per glassarmonica, due violini, violoncello e contrabbasso. Bruno Hoffmann, glassarmonica. Herbert Hanrath e Walter Albers, violini. Ernst Nippers, viola. Hans Blümacher, violoncello. Gert Noos, contrabbasso. RNC Note di classica. La romanza da salotto in Italia. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Quarto appuntamento con Francesco Paolo Tosti e l'ultima canzone. Le voci parallele sono quelle dei baritoni Ettore Bastianini e Juan Pons.

0: Di Francesco Paolo Tosti abbiamo ascoltato l'ultima canzone. Per questo quarto appuntamento dedicato ai baritoni, le voci parallele erano di Ettore Bastianini e Juan Pons.
1: RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molina.

0: Torino, 2 giugno 1995, Santuario Basilica di Maria Ausiliatrice. Una sera tra memoria e profezia, con la partecipazione del Coro di Torino, già Coro Rai, integrato da elementi del Coro del Teatro Regio di Torino, maestro del coro Niccolò Vito Griva, del Coro di Voci Bianche Magnificat, maestro del coro Padre Angelo Gila, degli organisti Roberto Bertero e Francesca Angelillo, dei solisti Lorena Campari e Marcella Polidori, soprani, Aldo Bertolo, tenore, Carlo De Bortoli e Walter Carignano, bassi, e dell'Orchestra Sinfonica Nazionale RAI, direttore Mario Lamberto. La messa in onda di questo concerto è in memoria di Don Luigi Basset, rettore della Basilica all'epoca del concerto e deceduto il 1 gennaio 2010. Le ragioni del concerto dalla voce dello speaker ufficiale. E ci scusiamo per la cattiva qualità dell'audio.
1: Per ricordare l'anniversario della consacrazione della Basilica di Maria Ausiliatrice, che ebbe luogo alla presenza di Don Bosco il 9 giugno 1868, il rettore ha promosso un grandioso concerto. Riproporre oggi la ricchezza musicale e spirituale che Don Cagliero seppe trasfondere nei brani eseguiti alla consacrazione, oltre che un debito di riconoscenza a questo valente musico, è anche saper gustare la gioia e sperimentare l'entusiasmo dei testimoni di allora. Si è voluto imitare, o perlomeno avvicinarci, a quello che Don Cagliero fece in quell'occasione. Nel concerto, infatti, saranno presentati brani per esecuzione a cori battenti o spezzati, dislocati in punti anche molto distanti nella basilica e nella cupola. Il concerto è preceduto dalla cerimonia delle acque, per significare la volontà di superare le identità che dividono. È una cerimonia di riconciliazione, per auspicare la pacifica coesistenza dell'umanità, unica nella varietà dei popoli. Le acque dei fiumi che rappresentano il pianeta Terra, Danubio, Gange, Nilo, Rio della Plata, cui sarà giunta l'acqua del fiume Giordano, proveniente sia dal territorio israeliano che da quello giordano, saranno mescolate, chiuse in un'urna di cristallo e conservate in una cappella del santuario, con una targa in memoria. Il concerto è diviso in due parti. La prima, detta storica, ripete tre brani musicali della consacrazione, composti dal Cagliero. Il Tantum Ergo, il Solenne Te Deum e il Sancta Maria Succurre Miseris. Inoltre, Corona Aurea, del salesiano Giuseppe Dogliani, eseguita nel 1903 in occasione dell'incoronazione della Madonna Ausiliatrice.
0: Giovanni Cagliero, Tantum Ergo e Solenne Te Deum, per due cori a quattro voci miste e coro di voci bianche.

Giovanni Caliero. Sancta Maria succur miseris. Grande antifona a 7 voci miste e 3 cori.

Giovanni Gabrieli. Tre brani dalle Sacre Sinfonie. Canzona Settimi Toni. Sonata Piano e Forte. Canzona Duodecimi Toni. Ottoni dell'Orchestra Sinfonica Nazionale RAI.

0: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
1: Nella seconda parte del concerto, per affinità di stile esecutivo, fu eseguito di Antonio Vivaldi Beatus Vir, Salmo 111, per soli, doppio coro, doppia orchestra. Soprani, Lorena Campari e Marcella Polidori. Tenore, Aldo Bertolo. Bassi, Carlo De Bortoli e Walter Carignano. Organi, Roberto Bertero e Francesca Angelillo. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Direttore Mario Lamberto.

Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato Beatus Vir, Salmo 111, per soli, doppio coro e doppia orchestra. Al termine del concerto, per rispondere agli applausi del pubblico, che noi abbiamo dovuto sfumare per ragioni di tempo, gli esecutori hanno risposto con una serie di bis. Il coro di voci bianche, diretto da padre Angelo Gila, ha offerto In Paradisum.

Tutti gli esecutori si sono poi riuniti per il grandioso bis di chiusura, l'Alleluia dal Messia di Handel.

Al termine di questo secondo bis, che ha coinvolto tutti i partecipanti al concerto, il pubblico è rimasto al proprio posto e agli esecutori non è rimasto altro che riproporre l'Alleluia dal Messia di Handel.